0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

fuori viola, senti che bello uomo.

carriera. Ormai sì. Si accendono luci e lampioni, tutta la gente

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro.

0: basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Onch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. Ha l'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice? Boom!

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Dai che ci siamo, eccoci qua, pronti, attenti, via, abbiamo insieme anche quest'oggi con tutta una serie di ovviamente rubriche, appuntamenti, cose interessanti da seguire, il nostro consueto Morning Show anche per questo 12 maggio, siamo arrivati a martedì naturalmente e abbiamo la possibilità di incominciare subito dando delle informazioni credo interessanti. Oggi è il 132esimo giorno dell'anno, siamo nella 20ª settimana, la Chiesa ricorda i Santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. Il sole è sorto alle 5.54, tramonta alle 20.19, la luna è calante ed è illuminata al 25%. È la giornata mondiale dell'infermiere. Il proverbio, subito così veloci, ed è un classico anche questo, non dir quattro se non l'hai nel sacco. È un invito ad attendere che ogni evento favorevole venga considerato tale solo quando esso si è realizzato, evitando di cantare prematuramente vittoria, poiché anche quando tutto sembra volgere al meglio potrebbe intervenire un elemento inatteso a modificarne il risultato. Nello specifico, quattro è inteso come quattrino e sacco come saccoccia, e quindi il senso è di non far conto sul denaro che non si è ancora incassato. Una particolarità, l'allenatore di calcio Giovanni Trapattoni nel citarlo lo modificò in non dire gatto se non l'hai nel sacco. La sua gaffe ebbe una tale risonanza da far ritenere a molti che questa versione errata del proverbio fosse invece quella corretta. L'avviso di attendere il completamento dei fatti prima di consolidarli conclusi è proposto anche da un altro proverbio che recita non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Ecco, quindi abbiamo sistemato il gatto, l'orso, Trapattoni, eccetera. Possiamo incominciare anche con la musica, che è la cosa che ci fa in questo momento più piacere, anche perché la colazione deve avere un bel sottofondo musicale. E che sottofondo! Partiamo subito con Cool and Gang, molto elegante e raffinato l'inizio di questo nostro Morning Show con Ladies Night.

E allora salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, facendo colazione naturalmente, su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Buon proseguimento nel corso di questa nostra mattinata targata martedì 12 maggio 2026. Però acceleriamo i tempi perché si sta facendo

0: sono le 7 e 15 minuti.
1: Diamo subito il via al nostro primo appuntamento importante, che è quello dedicato ovviamente alla storia del giorno. Vediamo cosa è successo il 12 di maggio nel corso della storia. Nel 1294, in questo giorno, prendono il via i lavori per costruire la Basilica di Santa Croce a Firenze. 1732, a Bologna, la ventenne Laura Bassi ottiene la laurea in filosofia e contestualmente la cattedra di libera docenza nella stessa materia. È la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria e la seconda a laurearsi in filosofia dopo Elena Cornaro Piscopia nel 1678. 1797, con l'abdicazione del Gran Consiglio che ha votato per la decadenza della Repubblica di Venezia e le contestuali dimissioni del Doge Ludovico Manin, la città cede alla conquista da parte dell'esercito francese di Napoleone Bonaparte. 1907, nella chiesa Andrews di Grafton in West Virginia, si tiene una cerimonia commemorativa organizzata da Anna Jarvis in onore della madre scomparsa 2 anni prima di tutte le altre madri della chiesa. È la prima celebrazione al mondo di quella che diventerà la festa della mamma. 1928, anche il Senato approva la riforma fascista della rappresentanza politica, che revoca di fatto il diritto di voto per le donne introdotto nel 1923 dallo stesso Benito Mussolini. La nuova legge sarà promulgata il 17 maggio. 1932, a Hopewell nel New Jersey, viene ritrovato il corpo senza vita del piccolo Charles Lindbergh, figlio del celebre trasvolatore atlantico. Il bambino di 2 anni era stato rapito il 1 marzo. 1937, nell'abbazia londinese di Westminster, Albert Frederick Arthur George Windsor viene incoronato sovrano del Regno Unito con il nome di Giorgio VI. Nel 1948, in questo giorno, si tiene a Montecitorio la cerimonia del giuramento di Luigi Einaudi, che al 4° scrutinio è stato eletto secondo presidente della Repubblica Italiana. 1949, si chiude il blocco sovietico istituito attorno a Berlino Ovest il 24 giugno. 1964, l'ambasciatore italiano a Parigi Manlio Brosio viene designato alla guida dell'Alleanza Atlantica. 1965, a Bonn, il governo annuncia che Repubblica Federale Tedesca e Israele hanno instaurato relazioni diplomatiche. 1966, le aziende italiane da questo 12 di maggio con più di 35 dipendenti potranno licenziare un lavoratore solo per giusta causa o giustificato motivo, con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l'articolo 3 della legge 604. 1971, Mick Jagger, il frontman del gruppo rock dei Rolling Stones, sposa Bianca Perez Morena de Macias nel municipio di Saint-Tropez in Costa Azzurra. 1973, Telebiella, la prima emittente televisiva privata italiana, viene posta sotto sequestro in esecuzione del decreto del ministro delle Poste Giovanni Gioia del 9 maggio perché le trasmissioni violano il monopolio della RAI. Capito? Altri tempi. Andiamo a proseguire. Sono le 7:19. Arriva Leo Gastman con la sua Naturale.

0: più naturale.
1: Leo Gassman con Naturale, ma noi continuiamo ancora con la storia di questo 12 di maggio. Torniamo al 12 maggio 1974. 33 milioni di italiani sui 37 milioni di aventi diritto al voto si esprimono sull'abrogazione della legge sul divorzio approvata nel 1970. Nei due giorni di voto, il 12 e il 13 maggio, il 59,1% dei votanti si dichiara contrario all'abolizione della legge. 1975, un covo delle Brigate Rosse viene scoperto dalla polizia in via Foligno a Torino. Gli agenti aprono la porta con le chiavi sequestrate a Prospero Gallinari e trovano una foto del procuratore Caselli, orari e appunti su spostamenti suoi e di altre persone, un comunicato delle BR mai diffuso. Vestiti ed effetti personali lasciano pochi dubbi sul fatto che sia il covo delle Brigate Rosse. 1976, in Friuli le vittime del terremoto salgono a 950, ma il grande numero di dispersi fa temere che possa aumentare. Il governo innalza lo stanziamento di aiuti portandolo a 380 miliardi di lire. 1977, l'album Hotel California degli Eagles viene pubblicato, anzi è stato già pubblicato a dicembre, e ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute. 1978, in questi giorni negli Stati Uniti viene stabilito che agli uragani non potranno più essere attribuiti solo nomi femminili, questo è particolarmente curioso. 1979, inaugurazione per il tunnel automobilistico del Frejus, la più lunga galleria d'Europa. 1981, in abito bianco, Carlo Massarini tiene a battesimo Mr. Fantasy, il primo programma televisivo di musica da vedere. 1985, Verona in festa dopo il pareggio fuori casa della sua squadra di calcio con l'Atalanta, risultato di 1-1 allo stadio comunale di Bergamo, assicura la formazione guidata da Osvaldo Bagnoli la vittoria del campionato italiano di calcio di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione avvenuta nel 1903. 1985, Lionel Richie viene insignito ad honorem del titolo di dottore in musica dall'istituto Tuskegee dell'Alabama. Dall'inizio degli anni 80 ha piazzato 14 canzoni in vetta alle classifiche di vendita. 1986, il 29enne ciclista statunitense Fred Markham, in pianura in assenza di vento con la sua Gold Rush, diventa il primo uomo a spingere una bicicletta a 104,6 km/h con la sola forza della pedalata. 1994, al Festival del Cinema di Cannes viene proiettato in anteprima mondiale il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. 1995, un arresto cardiaco causa la morte della cantante Mia Martini nella sua casa di Cardano al Campo in provincia di Varese. Nel 2000, in una ex centrale elettrica del Bankside di Londra, viene inaugurata la galleria d'arte Tate Modern dopo il lancio esclusivo alla presenza della regina Elisabetta II. Nel 2001 muore quasi ottantanovenne, nel sonno nella sua casa di Jupiter in Florida, il cantante italo-americano Pierino Como. La voce vellutata di Magic Moments era conosciuta con il nome d'arte di Perry Como. Nel 2024 è inarrestabile lo sherpa nepalese Kami Rita, che all'età di 54 anni conquista la vetta del Monte Everest per la 29esima volta. Migliora ulteriormente il primato per il più alto numero di scalate della vetta più alta al mondo, che nel 2018 aveva conquistato strappandolo ad Apa Sherpa. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo 12 di maggio, che continua con Ligabue, una canzone senza tempo.
2: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino, tiene

0: Ligabue, allora io direi che possiamo andare subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Questo è il momento giusto, sono le 7:29, auguri, auguri, auguri, buon compleanno. Ma ricordiamo che oggi sono nati anche Luigi Vanvitelli, architetto, Giuseppe Giusti, poeta e scrittore, poi Catherine Hepburn, attrice, 4 volte premio Oscar, la ricordiamo anche per, ad esempio, Indovina che viene a cena, gran bel film, o La regina d'Africa, ma tante tante altre fantastici film. E poi Roger Schutz, fondatore della comunità di Taizé. Giovanni Testori, scrittore, quello di Rocco e i suoi fratelli. Burt Bacharach, grande compositore e cantante, 3 volte premio Oscar. Umberto Bindi, cantante, quello di Il nostro concerto, Il mio mondo, Arrivederci. Gian Pieretti, cantante, Il vento dell'est e pietre. E poi ancora Norman Whitfield, paroliere e compositore. Jan Dury, cantante. Zdeněk Zeman, allenatore di calcio. Steve Winwood, compositore e cantante. Billy Squire, cantante. Evaristo Beccalossi, l'abbiamo salutato pochi giorni fa, calciatore, dirigente sportivo. Emilio Estevez, attore. Vanessa Williams, attrice. Bebel Gilberto, cantante. Augusto De Megni, personaggio TV. Rishi Sunak, politico, primo ministro del Regno Unito dal 2022 al 2024. Rami Malek, attore, premio Oscar 2019 per Bohemian Rhapsody. E Andrew Ho, atleta, campione europeo e 2 volte mondiale juniores. E così li abbiamo ricordati anche oggi. Auguri, auguri, auguri a tutti voi se oggi è il vostro compleanno. Si continua.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
8: This is a Lethal Media production.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Siamo così giunti al momento dedicato all'oroscopo. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo come al solito dall'Ariete. Amici dell'Ariete, giornata dinamica e piena di stimoli. Sul lavoro avrete bisogno di tanta pazienza, nei rapporti con colleghi e superiori. In amore torna il desiderio di chiarezza. Toro, le emozioni avranno un ruolo centrale, il momento giusto per rallentare e ascoltare con attenzione chi vi sta accanto. Possibili buone notizie sul piano economico. Gemelli, avrete una voglia pazza di cambiare ritmo e di sperimentare qualcosa di nuovo. Attenzione però, le parole impulsive potrebbero generare tensioni inutili. Cancro, la giornata odierna favorirà riflessioni importanti e decisioni pratiche. In ambito familiare sarà necessario mantenere equilibrio e soprattutto disponibilità all'ascolto. Leone, energia in crescita e spirito come sempre molto combattivo, potreste ricevere una proposta interessante o chiarire una situazione rimasta in sospeso da troppo tempo. Vergine, dovete avere maggiore fiducia nelle vostre capacità, una questione lavorativa richiederà attenzione ai dettagli. In amore torna un clima finalmente più sereno. E allora andiamo velocemente con un momento musicale, ovviamente poi la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Come al solito arriva Blondie con Call Me.

Andiamo con la seconda parte dell'oroscopo di oggi, perché sono già le 7:40, dai, veloci, andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, il desiderio di armonia vi aiuterà a risolvere i piccoli contrasti sorti negli ultimi giorni. Favoriti i rapporti personali e le iniziative creative, bene anche le amicizie. Scorpione, giornata molto intensa ma anche produttiva. Alcune responsabilità potrebbero pesare più del previsto, ma riuscirete a gestire tutto con determinazione. Sagittario, sentirete il bisogno di movimento e novità. È un buon momento per organizzare viaggi o incontri. In amore, fate molta attenzione a non trascurare chi vi sta cercando. Continuiamo con il Capricorno. Lucidità, ma specialmente praticità, vi permetteranno oggi di affrontare questioni rimaste aperte. Possibile confronto importante sul piano professionale. Acquario, creatività e intuizione potranno risultare molto preziose. Una conversazione in attesa potrebbe aprire prospettive interessanti, favoriti i rapporti sociali. Vediamo di chiudere con i pesci. La sensibilità sarà accentuata e vi renderà particolarmente attenti agli altri. I progetti personali andranno bene, purché affrontati senza esitazioni. Questo per quanto riguarda dunque l'oroscopo di questo martedì 12 maggio 2026. Noi continuiamo ricordando che fra poco, come al solito, sfoglieremo le prime pagine dei giornali, daremo un'occhiata ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola.

puntuali ancora una volta con le prime pagine dei quotidiani. È il momento di andare subito con il Corriere della Sera. Virus, la catena dei contagi, controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena. Iran, la tregua vacilla, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni, Israele è inaccettabile. Londra, il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. La Repubblica, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, cultura nel caos, processo a Giulia Meloni, ora basta. In Iran la tregua pesa ad un filo, Stati Uniti riattiveremo il Project Freedom. La Stampa, Trump in Cina, la linea rossa di Xi, il presidente statunitense, cessate il fuoco con i pasdaran in terapia intensiva, Putin, Unione Europea apre al dialogo. La crisi piega Electrolux, in Italia 1700 esuberi. Giallo di Carrasco, Sempio e il biglietto della confessione erano appunti per quarto grado. Il Fatto Quotidiano, il PG pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani. Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni ad Israele. Il Resto del Carlino, due italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus, la circolare del Ministero, rischio basso, ma cautela, contagiati in isolamento per 6 settimane, la nave Hondius sbarca tutti alle Canarie e si dirige in Olanda. Il professor Vaia, il vaccino non serve. I dannati dell'alluvione a Traversara, epicentro della catastrofe in Romagna, il tempo è fermo a 20 mesi fa. Case sventrate, oggetti abbandonati, di fatto la delocalizzazione è partita con la bonifica. A giugno il cantiere. Uno Bianca, in semilibertà il più giovane dei fratelli Savi, morte di Gugliotta, indaga la procura. Omicidio Garlasco, gli inquirenti, in un audio Andrea Sempio sembra svelare l'orario del delitto. Il Messaggero, Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta ogni cosa a tempo debito. Tajani, l'Europa più reattiva, ora superare il diritto di veto. Intervista al ministro degli esteri, sanzioni ai coloni israeliani violenti. Iran si rialza la tensione, greggio di nuovo su, Trump tregua sul filo, sospese le accise statunitensi. La Verità, dopo una settimana di allarmi sul virus, Schillaci si sveglia, non c'è nessun pericolo. Da Malone a Vaia, da Gravelli a De Vita, molti medici criticano gli strepiti. Il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia, il colle alla sinistra. Giuli ha rapporto dalla Meloni per oltre un'ora, poi rinuncia alla missione a Bruxelles. I dividendi dello IOR al Papa vanno 24 milioni di euro. Ora spuntano finti scoop per incastrare Sempio, l'Unione Europea riesuma la legge Zan e lui rilancia nozze gay, le unioni civili non bastano più, famiglie come le altre, alla faccia della Costituzione. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. La sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori. Guerra in Iran, Trump valuta altri raid, ma tratta con Putin. Andiamo con Libero, guerra sporca, la sinistra guardona, un altro ministro con l'amante e la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tam tam sui social. La Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso dei licenziamenti, rinnovata la fiducia dopo le voci. Nuovo audio sull'ora del delitto, Stasi, nessuna revisione, i Poggi lo vogliono in cella. Per incastrare Sempio non basterà un sembra, l'inchiesta tra indizi e buchi. Andiamo con il Tempo.
Eccoli, sabato in Cassazione, grande assemblea della ANM con un ordine del giorno davvero e proprio partito politico. Oltre ai capi e ai sottocapi dell'associazione parleranno i quattro presidenti dei comitati referendari per il no. Allora la campagna referendaria non finisce mai o deve lanciare la campagna elettorale? Di chi? Il partito dei magistrati. Ed ancora basta pronunciare la parola virus ed epidemia di virologi in TV. Sempre colpa di Trump, Novax e del populismo di destra. Trump, cessate il fuoco, fragilissimo, ma continueremo a cercare l'accordo. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. Acciaio, nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. Nel piano casa, spazio a fondi e capitali privati. The Windows, lo stop di Berlino, Unicredit, un freno al mercato. Puglia, 700 progetti tra eolico e solare in attesa di una risposta. Ed è anche il momento dei giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Vieri gioca alla finale, Inter dominerai ancora, ma la Lazio può crederci. Tutti sul filo, Inferno Milan, Cardinale boccia mercato e risultati. L'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio. Anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro. Scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12.30 ma il prefetto riflette. Scivolone Napoli, Champions rimandata, nuovo corso Juve, più poteri a Spalletti, il club pronto a regalargli Alisson. A Roma fuori Cobolli, un derby per Sinner. Oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino, Pellizzari e il sogno rosa, Vingegaard si può battere, il giro oggi riparte da Catanzaro. Andiamo al Corriere dello Sport, traffico Champions, il Bologna vince 3-2 al Maradona, le ultime due giornate diventano bollenti, tutti addosso, il Napoli si fa male, 5 squadre per 3 posti. La grande volata che domenica, 5 partite alle 12.30 con il derby di Roma, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Avulsa tutte le combinazioni, Juve in ansia, Vlahovic, il papà parla col Bayern, Thuram stop pronto Bonny, a Roma sulla strada di Sinner, la sorpresa Pellegrino. Andiamo a chiudere con tutto sport. Sinner trascina un'Italia mai vista, Roma il numero uno e altri tre azzurri oggi agli ottavi. Juve affari reali, incontro per Brahim Diaz, si parla anche di Garcia. D'Aversa avanti Toro, Falcone scelto ok, a Inter, Thuram si ferma ma Pio c'è, Milan ritiro anticrisi, Napoli Rowe sciato, KO al 91esimo, niente pass Champions e Juve a meno 2. È tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con la loro buona programmazione e continuiamo con un brano che ci accompagna alle ore 8. Morning Show in compagnia di Graziano Andrea, buon martedì, questa è Runaway Train.

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci puntuali ancora una volta alla seconda parte del nostro Morning Show per questo martedì 12 maggio 2026. Come al solito, musica, notizie, appuntamenti interessanti anche nella seconda parte. Oggi avremo l'appuntamento fra poco con Focus Tech, parleremo ancora di tecnologia e lo faremo con il nostro Simone Collura, e poi alle 8.45 non mancate l'appuntamento con Renato Lorenzi e la sua edicola. Nel frattempo altre notizie, curiosità e quant'altro. Allora, secondo gli ultimi dati Istat, attenzione, l'Italia si conferma il paese europeo più dipendente dall'automobile. Nel 2024 il tasso di motorizzazione ha superato le 700 vetture ogni 1000 abitanti, ben al di sopra della media europea, ferma a 578. Francia, Germania e Spagna restano infatti a 550-600 auto ogni 1000 residenti. Una situazione che affonda le radici nel boom economico e che non si è invertita nonostante la crescita delle grandi città, le politiche ambientali e lo sviluppo della mobilità condivisa. L'automobile continua a rappresentare il principale mezzo di trasporto, soprattutto nelle aree dove il servizio pubblico è insufficiente, in particolare nel sud e nelle isole. Nei centri urbani meglio collegati, invece, il numero di vetture è più contenuto. Venezia registra 460 auto ogni 1000 abitanti, Catania supera quota 820, Frosinone arriva ad 856. Il rapporto Istat evidenzia inoltre l'età avanzata del parco auto italiano. Due vetture su tre hanno almeno 8 anni, una su 4 supera i 20 anni. Una condizione che incide sulle emissioni, sulla sicurezza stradale, sui costi di gestione, aggravata dall'aumento dei prezzi delle auto nuove rispetto ai redditi delle famiglie. Sul fronte dei trasporti, l'alta velocità ferroviaria italiana ha avuto origine nel 1977 con la Roma-Firenze. Oggi il traffico ferroviario nazionale supera i 55 miliardi di passeggeri per chilometro, ma resta circa la metà rispetto a Francia e Germania. Crescita ancora più marcata per il trasporto aereo grazie ai charter prima e alle compagnie low cost poi. I passeggeri transitati negli aeroporti italiani sono passati da 800.000 nel 1954 a oltre 218 milioni nel 2024, quadruplicando negli ultimi 30 anni. Particolarmente interessante questi, anzi i dati ovviamente che sono stati pubblicati dall'Istat. Ora invece, quasi alle 8.13, ritroviamo Jerry Rafferty con la sua Baker Street. Continuiamo insieme il Morning Show anche per questo martedì 12 maggio 2026.

0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
1: Novità di questa settimana è che Focus Tech passa al martedì, quindi tocca ad oggi, ovviamente martedì, l'appuntamento con il nostro Simone Collura e con Focus Tech. Ciao Simone.
2: Ciao Graziano, buongiorno a tutti.
1: Un po' tranquilli, no? Meno stressati dal lunedì, vogliamo parlare con più tranquillità e forse è meglio spostarla ad oggi. Ieri ci hanno chiesto ovviamente, ma come Focus Tech? Cioè, tranquilli, va sempre in onda, abbiamo solo spostato di un giorno la presenza di Simone con noi. Sai Simone che la scorsa settimana abbiamo avuto molte persone interessate alla chiacchierata che abbiamo fatto sulla tecnologia anni 80 Allora a questo punto, come avevamo già anticipato, potremmo andare a completare questa chiacchierata, che dici?
2: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Bene, e allora da dove ripartiamo?
2: Oggi ripartiamo dal Mac.
1: Per
2: i nostri amici che ci seguono dalla radiovisione possono vedere questo esempio di Mac, la prima versione uscita nel 1984.
1: Era quella che mi dicevi, versione con schermo nero o anche schermo verde a seconda?
2: Esatto.
1: Sì. Ripartiamo da qui.
2: Quindi è stato proprio l'esordio con questa tipologia di computer che ha avuto molto successo e che ha diviso un po' il mondo dell'informatica, no? Da chi aveva Windows e chi seguiva il Mac. Divisione che c'è anche tutt'oggi, ci sono queste due fazioni.
1: Ma sempre meno quelle di Windows, devo essere sincero. Man mano che si va avanti vedo che ci sono più problemi, non so se sei d'accordo.
2: Assolutamente sì.
1: Perché veramente ha tante problematiche questa evoluzione di Windows, mentre il Mac, con cui io non mi sono trovato assolutamente bene, devo essere sincero, non con questi che ci proponi da anni 80, però è un sistema particolarmente chiuso, per molti è una cosa positiva, per altri un po' meno, io sono un po' più ampio, allora se guarda, quasi quasi io vado sui Linux e mi diverto di più, ma questa è una cosa personale, ovviamente. No,
2: assolutamente, lì non si sbaglia.
1: Non si sbaglia, o meglio, si sbaglia ed è difficile da, come dire, da entrare nella logica di Linux, in quanto devi per gran parte devi ancora lavorare a livello di stringhe, di cose di questo genere.
2: Quindi esatto, sì.
1: Però questo, insomma, è stato una pietra miliare, oserei dire, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Da qui poi che è partito tutto il colosso di quello che è oggi la Apple. Quindi diciamo che tutt'oggi i Mac vengono utilizzati tantissimo per lavori di grafica piuttosto che lavori di video editing.
1: Una cosa visiva più che...
2: Sì, perché... Sono molto più performanti rispetto a Windows su questo campo. Certo è che insomma uno se lo deve sentire un po' a pelle, no?
1: Certo.
2: Io personalmente ho lavorato con entrambe le soluzioni, sia Windows che Mac. Lavoro tutt'oggi sia con Windows che con Mac. E ti dirò, sì, per fare lavori di videografica va molto meglio comunque il Mac, a meno che tu non abbia un Windows, una macchina molto performante, che però ovviamente i costi salgono alle stelle.
1: Beh, ma
2: per
1: col
2: poter
1: Mac,
2: equiparare.
1: Col Mac salgono e basta i costi.
2: Col Mac salgono e basta, sì.
1: Esatto. Quindi con Windows hai almeno questa flessibilità e dopo dipende da quello che devi fare, naturalmente.
2: Esatto,
1: chiaramente. Va bene, comunque insomma l'abbiamo rispolverato questo vecchio Mac. E poi
2: Poi ancora le stampanti ad aghi. Mamma mia.
1: Infatti la stampante ad ago o non ad ago. Io ho una cosa incredibile, non riesco a lavorare con le stampanti, cioè questo tipo di stampante, ho delle grosse difficoltà perché ci sono il problema delle cartucce, dopo le cambi, dopo non è la stessa cosa, devi riallineare le testine, le cose, cioè adaghi non l'ho mai usato in realtà, questo è come era.
2: Ma Dagi sì, l'avevo usata anch'io, ma ai tempi che furono, erano delle stampanti, a parte rumorosissime, la tipologia comunque di carta era particolare, perché non erano i classici fogli A4, ma erano in moduli continui. Quelli sai che avevano i forellini laterali che tu li strappavi, no? Erano roba chilometrica. E stampavano di continuo e strappavi soltanto il pezzo, insomma, che ti serviva alla fine. Tutt'oggi certi tipi di stampante vengono utilizzati proprio dalle istituzioni, perché garantiscono una tipologia di stampa non riproducibile facilmente da altri tipi di dispositivi.
1: Quindi per motivi quasi di sicurezza, diciamo.
2: Sì. Guarda, fino a poco tempo fa, veramente qualche anno fa, venivano utilizzate ancora nelle poste.
1: Ah, pensa a te.
2: Poi hanno iniziato ad utilizzare le olivetti al getto di inchiostro o a sublimazione, ma fino a poco tempo fa utilizzavano quelle ad aghi.
1: Ecco.
2: Pensa a te,
1: io me le ricordo anche da molte scene di film dove si strappano questi fogli al volo, insomma, veramente. Comunque sì, non ho avuto mai modo di usare cose di questo genere. Poi, oltre alle stampanti, cosa avevamo?
2: Le console, mamma mia,
1: videogiochi, eccetera.
2: Le console a 8 bit, l'inizio delle saghe di Mario e Sonic,
1: le famose.
2: Avevamo la Nintendo e il Sega Master System. Mamma mia, l'infanzia.
1: Nessuno ha avuto modo di usarlo.
2: Anch'io, ti dirò, nemmeno io, no.
1: Incredibile, ma vero.
2: No, perché le console non ci giocavo, avevo il PC.
1: Le console sono partite, come ti dicevo anche l'altra settimana, dalla PlayStation 1, quindi figurati, eravamo già ben più evoluti, nonostante rivedere oggi i videogiochi della PlayStation 1 con quelli attuali, insomma, c'è una bella differenza.
2: Mamma mia. Certo che certi giochi li hanno riproposti anche sulle nuove piattaforme.
1: Sì, è vero.
2: Però non è mai come giocare con le vere retro console, no?
1: Sì. Infatti. Va bene, quindi anche Nintendo e Sega Master System, e poi?
2: E poi abbiamo i cabinati, giusto per rimanere in tema.
1: Quelli da bar, diciamo.
2: Esatto, gli arcade, Pac-Man, Space Invaders, Outrun, sì. Tutti questi nomi.
1: Space Invaders, qualcosa, e Pac-Man, qualcosa, sì, però non tantissimo, non era uno che andava al bar a giocare, ecco, questo punto di vista. Ma credo che molti siano proprio cresciuti in queste, sì. O anche in sale giochi, anche.
2: Certo, certo.
1: No? O bar o sale giochi, che è incredibile, ma se, ce ne sono ancora di questi? No, ce ne sono.
2: Addirittura ci sono anche, c'è un bel mercato tra i collezionisti.
1: Ma non posso credere.
2: Assolutamente, sì. E tanti collezionisti italiani si fanno arrivare proprio questi tipi di cabinati direttamente dagli Stati Uniti.
1: Pensa a te, c'è ancora mercato, insomma, sì. Da questo punto di vista. Vabbè.
2: Che ricordi.
1: Che bei ricordi. Sembriamo due vecchi.
2: Tanti ricordi, quando eravamo bici.
1: Esatto. Poi ancora
2: il Game & Watch Super Mario Bros della Nintendo, sempre.
1: Qua non ci siamo, io proprio questi portatili, queste cose non li ho mai amati. Nulla di portatile mi piace, io sono quello da salotto davanti allo schermo grande, quindi anche i videogiochi dovevano avere il suo perché, e Game & Watch no.
2: Tu cosa usato? Vuoi? No. Avendo una certa età anche lì a vedere in piccolo così, neanch'io non ce la faccio. No,
1: anche quando avevo 20 anni, 30 anni non lo guardavo, non amavo molto guardare in piccolo, comunque vabbè. Adesso si fa tutto col cellulare, tutto in piccolo,
2: esatto.
1: Io non riesco a capirlo, ma comunque
2: esatto,
1: va bene.
2: Esatto.
1: Poi
2: andiamo avanti col cerca persone.
1: Anche questo
2: sa chi ce l'aveva il cerca persone?
1: Ce l'avevi tu?
2: No, io... i manager, i medici avevano il cercapersone.
1: Sì, sì, quando c'era il cellulare ti avvisava che c'era una chiamata in arrivo.
2: Esatto, col beep ti rompeva i maroni lì perché ti iniziava di continuo. No?
1: Dovevi richiamare in tempi brevi, naturalmente, perché erano momenti ovviamente convulsi. Dovevi trovare magari una cabina telefonica o un telefono a gettoni in un bar, cose di questo genere, perché non c'erano i cellulari.
2: Non c'erano i cellulari, o meglio, sì, c'erano i cellulari.
1: Non dirmi che c'erano quelle cose, eccoli. Ma... i famosi cellularoni, quelli che erano un mezzo frigo che ti portavi.
2: Bravissimo, quelli a mattonella. Come avevamo il Motorola Dynatac, l'8000X.
1: No, la prima telefonata che ho fatto è stata con un Motorola, ma non erano questi, erano già quelli più evoluti, quelli più con le famose carte SIM, quelle intere che entravano, quelli lì, parliamo di
2: StarTAC.
1: Esatto, negli anni 80, sì, sicuramente, sì. Ma non con quelli della prima generazione, diciamo.
2: No, beh, questi qua erano quelli che usavano i manager, no? Anche perché costavano cifre spropositate proprio.
1: Anche quelli li abbiamo visti fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 nei film, film c'era sicuramente. Sì. Bene.
2: Sì. E poi, sempre comunicazione, il fax.
1: Il fax,
2: non ha usato il fax?
1: Sì, io poco, però qualcosa decisamente sì.
2: Infatti quando si comunicava magari con le istituzioni dovevi, mi mandi il fax?
1: Sì, mi mandi il fax.
2: Cioè, tutti avevamo un fax, mamma mia.
1: Figurati, le istituzioni ce l'avevano, ma gli altri no. Poi ho trovato un sistema per cui in realtà mandavo un messaggio via PC e allora arrivava via fax.
2: Sì.
1: C'è stata anche questa possibilità, credo che abbiano mandati così alcuni, ma ecco,
2: si poteva fare, ovviamente tutto a pagamento era anche quello, però
1: sicuramente io ricordo in un ufficio anni 80, verso l'85-86 utilizzavamo il fax. E poi ancora c'è ancora qualcosa?
2: Poi abbiamo gli orologi, la Casio, mamma mia.
1: Quello ce l'avevo, me lo ricordo.
2: I primi orologi della Casio.
1: Digitali, con queste, non c'erano più le lancette praticamente direttamente. No.
2: Che poi avevano addirittura, c'era quello che aveva il trasmettitore che ti faceva cambiare canale alle televisioni, quindi un telecomando aveva.
1: Un telecomando sul polso, vero?
2: Sì. O quello con la TV che con l'antennina che usciva dal polso.
1: Di un pacchiano unico.
2: Però tutte della Casio.
1: Non a Casio, erano non tutti della Casio.
2: Ho fatto la battuta.
1: Va bene.
2: E poi ancora niente, basta, abbiamo finito per oggi.
1: Bene, proprio perfetti allora, dai. Insomma. Però abbiamo fatto un tuffo nel passato, agli anni 80, la tecnologia di quel periodo. Credo sia stata veramente divertente, fatecelo sapere eventualmente. Perché così organizzeremo anche altre puntate, non solo su questo, magari qualcosa di specifico, se c'è qualcuno che vuole anche raccontarci o farci sapere, scriveteci e avremo modo di poi di svilupparlo all'interno di Focus Tech, caro Simone.
2: Assolutamente.
1: Ci sono volute due puntate per tirar fuori tutte le cose più strane possibili, immaginabili.
2: C'erano tanti ricordi da far riaffiorare, quindi due puntate servivano.
1: va bene. Allora ti ringrazio. Ricordiamo e ribadiamo che da questa settimana siamo in onda il martedì, va bene? Quindi avete tutta la tranquillità che lunedì non è che dovete poi stare qui ad ascoltarci, eccetera, potete fare quello che dovete fare perché è già dura ricominciare, quindi il martedì con più serenità e ormai la settimana avviata avete la possibilità di chiacchierare o perlomeno di seguire le chiacchiere di Simone con il sottoscritto, tutte dedicate alla tecnologia, va bene?
2: Perfetto.
1: Bene, grazie Simone, alla prossima.
2: Grazie a te. Alla prossima.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao ciao.
0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura.
3: Media Radio Castellana.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Allora sono le 8:35 minuti, primi trentina di secondi più o meno, si continua ancora fino alle ore 9 anche per questo martedì 12 maggio 2026, siete in compagnia di Grazia Non Andrea Morning Show e notizie curiose in questo caso e anche un po' particolari. Allora voleva rendere, come dire, viva una lezione di storia. Così un ragazzo ha portato in aula un pezzo di passato recuperato chissà dove, un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale che poteva ancora esplodere. Uno studente che probabilmente ignaro del potenziale distruttivo di quel proiettile, nonostante il secolo di vita, lo ha mostrato orgoglioso al professore. Dice: guardi che bello, l'ho portato proprio perché, visto che facciamo questa lezione di storia, questa... Beh, la reazione del docente e del preside della scuola non si è fatta attendere. Una volta realizzato che quel cilindro di metallo in ottimo stato di conservazione, fra le varie cose, era un ordigno bellico ancora potenzialmente attivo, è scattato il protocollo di emergenza. Inizialmente gli studenti sono stati invitati a restare chiusi nelle classi per evitare assembramenti nei corridoi, poi l'intero istituto è stato svuotato, zainetti abbandonati, lezioni sospese, un proiettile che è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola, lontano dai locali chiusi, in attesa dei carabinieri. I militari dell'arma sono intervenuti prontamente, hanno isolato l'area, prelevando questo reperto per gli accertamenti di rito. E ora spetterà ovviamente gli artificieri determinare se questo ordigno fosse ancora carico e in grado di esplodere. Certo che insomma la paura c'è stata, è piuttosto insomma importante anche fra le varie cose. Cose così, insomma, stiamo attenti. Andiamo velocemente a ricordare che fra poco avremo l'appuntamento con il nostro Renato Lorenzi, quindi l'appuntamento da non perdere assolutamente, con la sua edicola sempre molto particolare, per completare il nostro spazio di oggi del Morning Show. Lo proseguiamo in musica? Lo facciamo con Fabrizio Moro, dai. Questa è Senza di te, ecco, un pezzo che amo riascoltare spesso e volentieri. E ce lo riascoltiamo proprio questa mattina, questo martedì, insieme. Buona musica italiana. A fra poco.

0: Come sempre Renato Lorenzi presente, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Oggi iniziamo con un ricordo, non lo so. Il dottor Leonard Caldwell, che tra l'altro ha scritto 19 libri, quindi non è uno qualsiasi.
0: Sì.
1: Dichiara che i vaccini sono un attacco come un'arma mortale all'essere umano,
0: ecco,
1: capito?
0: Ecco,
1: insomma. Ha scritto anche L'unica risposta al cancro, questo autore, questo dottore, che è un libro molto interessante che si può anche andare a leggere, perché secondo l'Institute of Medical Research di Bad Norfolk in Bassa Sassonia, si dice che il dottor Caldwell ha il 93,2% come percentuale dei malati di guariti dal cancro,
0: bene,
1: hai capito?
0: Questa è una
1: cosa interessante, questa,
0: sì,
1: quindi è un libro
0: che
1: sarebbe il caso forse di leggere.
0: Forse,
1: ecco, quindi lui raccomanda molto di fare attenzione ai vaccini, perché secondo lui, i vaccini agiscono soprattutto sull'infertilità, no? Come conseguenza. Sì. Anche la dottoressa Sherry Tenpenny, che è una dei principali esperti mondiali sui danni da vaccinazione, e crede effettivamente che l'unico scopo di questi ultimi mRNA, soprattutto, magari non parliamo dei vecchi perché quelli avevano forse uno scopo un po' diverso, sia quello di causare appunto l'infertilità umana necessaria, secondo loro, per il controllo, la riduzione della popolazione. Battono sempre su quel tasto lì, no?
0: D'altra parte,
1: chi crea vaccini, dice il dottor Leonard Caldwell, e vuole che le persone non abbiano più figli o ne abbiano di meno, ovviamente, ed ecco perché stanno lanciando campagne diffuse per vaccinare i bambini.
0: Eccolo là.
1: Ecco, questa qui è una cosa.
0: Mm-hmm.
1: E poi si parla anche di tumori. Il dottore dice che ci sono tanti metodi che chiaramente si possono utilizzare per neutralizzare eventuali cancri, quindi praticamente il virus e i tumori non circolano, non vivono in un ambiente acido, e bisogna basificare un po' il corpo, quindi lui consiglia delle cose scritte nel suo libro, ovviamente, che adesso è una cosa piuttosto lunga da dire per radio, ma insomma le possiamo anche andare a leggere. Ricordiamo, il libro si intitola, vediamo un attimino se lo troviamo, no, non lo trovo più, è sparito. Comunque,
0: lo daremo magari anche domani, indifferente.
1: Lo daremo anche domani, e ci torneremo su questo argomento, perché penso sia una cosa che interessa molto.
0: Credo proprio di sì. Esatto. Va bene.
1: Vabbè, detto questo, ricordiamoci che Starlink, caro Graziano, ne aveva parlato anche ieri, mette fine ai segreti di Jeffrey Epstein. Finalmente ci sono. Il giorno del giudizio, si dice, è arrivato. Elon Musk pensa si è incontrato con Meg Gibson con diversi attori, Harrison Ford. Poi c'era, mi sembra, anche Clint Eastwood, ma non lo so, un sacco di gente. Ecco, e appena dispiegato l'arma definitiva, si dice, 10 anni di archivi sono stati declassificati, esponendo, pensa, ogni volo, quindi tutti quelli che andavano sull'isola, ogni arrivo anche nascosto, perché certi cercavano anche di nascondere, un po' di segreto non sta mai male.
0: Certo.
1: Ecco, non è quindi solo una fuga di notizie, io direi, ma un terremoto globale. Vabbè. Quindi Hollywood in questo momento, soprattutto Hollywood, ma anche molti altri, c'è la lista completa, delle 47 elite, si dice, di fama mondiale, che stanno venendo a galla svelando segreti oscuri. Ecco, questi, chiamiamoli intoccabili, stanno per essere appunto toccati da un bel macigno e non avranno più nessun posto dove nascondersi. Quindi Mel Gibson ha avvertito: la tempesta è qui, state pronti a vedere i nomi che cambieranno per sempre la storia.
0: Vedremo.
1: E quindi noi aspettiamo questi nomi, e vediamo quando vengono pubblicati, perché qui c'è tutto un programma, bisogna seguire un iter prima di parlare, no?
0: Perché c'è
1: Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti, che adesso è alle corde, per esempio. I files su di lui, di Jeffrey Epstein, sono al vaglio degli inquirenti in questo momento. E ci sono i suoi avvocati che cercano a tutti i costi un accordo per evitargli grossi guai, appunto. Documenti declassificati, diciamo dai server di Teheran addirittura. Sì, il nome Renegade, c'è anche il nome, guarda un po', rivelano conti americani gestiti appunto da Obama collegati a Hezbollah, che sembravano dei fondi congelati ma invece erano fondi attivi, e una direttiva per ordinare alla CIA di non intervenire durante un attacco a Bengasi, un attacco in particolare a Bengasi, ordine diretto del presidente degli Stati Uniti Obama. Quindi poi ci sono anche comunicazioni con Jeffrey Epstein che sono state declassificate per discutere accordi sull'isola. È un canale segreto, si parla di un canale segreto per gestire appunto accordi con Teheran fino al 2024, pensa, quando c'era ancora Rimbam Biden.
0: Biden,
1: e questo qui invece lavorava al posto di Rimbam Biden.
0: Ma immaginavamo noi che fosse.
1: Sì, sì, attraverso una certa Valerie Jarrett che. Ma insomma, vedi, perché facevano praticamente loro lavoravano con l'autopen, sai? L'autopen praticamente lo rivela Tulsi Gabbard, questa cosa qui, che vedi quante cose vengono fuori, no? Tulsi Gabbard ha rivelato cose veramente interessanti per quanto riguarda appunto l'ex presidenza di Rimbam Biden. Ecco, quindi non era lui che prendeva le decisioni, ma appunto Obama, la Clinton, c'era in mezzo anche lei, Anthony Blinken e Jake Sullivan, ecco, lo stato profondo praticamente, il Deep State, e usavano l'autopen per gestire appunto le firme che dopo dovevano essere, sembrare quelle di Rimbam Biden, vedi?
0: Ma guarda cose, che cose si sono inventati, ma guarda te.
1: Ma guarda un po'.
0: Vabbè.
1: Abbiamo parlato di dottori, tumori incontrollabili, sì, aggressivi, queste cose qui molto brutte, no? C'è anche il dottor Paul Marik che conferma la pericolosità di iniettarsi, lui parla di mRNA ovviamente, perché intervengono 5 meccanismi biologici, dice il dottor Marik, sconosciuti prima dell'arrivo dei nuovi vaccini, ovviamente non si conoscevano, che però innescano soprattutto delle recidive su tumori già guariti anche, e aumento improvviso di altri tumori, li chiamano tumori aggressivi turbo, no? Che diventano poi incontrollabili. Questo lo dice il dottor Paul Marik.
0: Mamma mia, oggi proprio siamo su cose veramente molto molto pesanti,
1: siamo su cose difficili, molto difficili, qui l'attacco è veramente importante, adesso poi questi signori vedono che non ce la fanno più a starci dietro e quindi continuano anche adesso con questo antivirus,
0: questa favoletta al lupo,
1: ti ricordi la
0: fine? Sì, mamma mia, come no?
1: Questa qui è ormai famosa. Vabbè, parliamo di energia nell'etere, caro Graziano.
0: Dai.
1: Ecco, l'energia nell'etere sta di nuovo aumentando, proprio nel giorno in cui la divulgazione aliena, perché sai che Donald Trump
0: adesso mi tiri fuori,
1: ha divulgato delle foto, delle cose, delle notizie, no? Ecco, è stata resa pubblica praticamente, ufficialmente, la divulgazione aliena. Poi chi ci crede, ci crede, chi non vuole crederci, vada avanti a guardare la scatola nera.
0: Questi rettiliani.
1: In questo caso qui abbiamo la risonanza di Schumann, sai, caro Gabriele, che è il rumore di fondo praticamente del pianeta Terra, che mostra un potente doppio picco. Ecco, la cosa interessante è che va a colpire praticamente il privato, Jekyll Island Club. Qui si parla di un club dove i membri più oscuri delle elite globali, le persone più ricche e potenti del mondo, tennero la loro famigerata riunione segreta nel 1910.
0: Quindi qualche giorno fa,
1: dove venne creato in quell'occasione il Federal Reserve Act. Ecco, che poi si sviluppò nel 1913 e centralizzò il controllo finanziario globale, rimodellando il mondo con un sistema di debito, lo conosciamo benissimo, il sistema fiat schiavista.
0: Ecco,
1: la verità ovviamente è stata nascosta, ma ora la divulgazione è alle porte, vedi?
0: Ma non lo so.
1: La divulgazione è alle porte. Anche perché poi, vedi, loro cercano in tutti i modi di spaventarci con queste pandemie, queste cose qui, no? Ecco, le persone a bordo della famosa nave, medico che di cui si parlava anche ieri, confermano, sono stati intervistati perché poi sono scese la nave tranquillamente, no? E hanno confermato che la cosiddetta epidemia antivirus è solo una bufala e nessuno presenta nessun sintomo.
0: Ma no, vabbè, ma dicono che c'è anche stata una signora che è mancata, che è morta.
1: Ma è quello eccetera. Che vogliono farti credere.
0: Ah, tu dici.
1: Ma certo, voglio farti credere un sacco di cose, la gente ci crede perché le fanno vedere
0: roba
1: in TV, l'ha detto la televisione, caro Graziano.
0: È roba da complottisti, è roba da complottisti.
1: Tu c'hai Alexa poi, te lo
0: ma
1: dice
0: no,
1: lei.
0: Ma dai, io con sta Alexa.
1: Tu vai dietro ad Alexa, andiamo
0: no,
1: a posto, guarda.
0: No, io non vado
1: se
0: dietro.
1: Se vai dietro ad Alexa,
0: ma non vado dietro, non vado dietro ad Alexa, ma dai, ma per favore. Va bene,
1: Mario Draghi.
0: Eccolo, oggi mi hai fregato. Okay, va
1: bene. Mario Draghi oggi è al commissariato, sai,
0: sì.
1: Buongiorno, sono venuto ieri per denunciare la scomparsa di mia moglie. Sì, certo, signor Draghi, mi ricordo. Ecco bene, allora sospendete le ricerche. Ah, signor Draghi, perché l'avete trovata? No, caro commissario, ma ci ho riflettuto.
0: Vabbè, ma è cattivissimo, ma è una cosa incredibile. Questa povera moglie, ogni giorno una. No, ma ce l'ha sempre con la moglie, è una cosa incredibile. Vabbè. Che personaggio. Va bene, dai.
1: Ci risentiamo domani.
0: Domani siamo ancora qui. Sì, sì.
1: Bene.
0: Tranquillamente. Grazie Renato, buon proseguimento. Ciao, a domani.
1: Ciao.
0: Bene, vedo che il tempo è ormai tiranno, come si suol dire. No, andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno con il Morning Show. Domani saremo già mercoledì, questa settimana sta correndo in una maniera incredibile. Allora salutiamo le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Domani ritornerà nella prima ora anche Radio Tiguglio Web e quindi torneremo a fare la colazione, ad ascoltare buona musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e quant'altro. Questo è il Morning Show, quindi grazie per essere stati con noi, che sia una bellissima giornata da trascorrere con le nostre programmazioni di musica e informazione. Vi lascio all'ultimo brano di oggi e chiudiamo in bellezza. Lo facciamo con i Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ciao, a domani.

0: sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate.
2: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo risponoto è responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
3: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
2: Nelle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona, scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
3: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
2: Il tennis, Flavio Cobolli, eliminato dagli

0: previsioni del tempo.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso file per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso e code tra Uboldo e la 8 Milano-Varese. Su quest'ultima file tra Busto Arsizio e Castellanza, proseguendo più avanti file tra Fiera Milano e la 4. Segnalato un incidente con incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sulla De Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale est 6 km di coda tra Carugate e Vimodrone verso l'Autosole. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 7 Milano-Genova file di 3 km per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti di 2 km per incidente tra Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova andando in direzione Ancona e file di 1 km sempre per incidente tra Grotta a Mare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove segnaliamo file di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo EasyJet durante la fascia oraria centrale della giornata dalle 10 alle 18. E prudenza nella guida per la pioggia che sta interessando vaste aree del centro. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

heard there was a secret chord.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

Iniziamo la settimana di On Air, amici, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto in collaborazione con Supermarket Show. Questa puntata ricca veramente di novità, di brani indipendenti e miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani.

0: con noi su On Air abbiamo Agatha Rubin con Geografia di Universi.
1: Vedo il mondo da qui, ma non siete radici, fatti solo di sogni, siete quadri o cornici.

vedo il fondo da qui, ma non siete capaci di mollare la presa. Siete pazzi ostinati, io conosco le favole, il suono delle lacrime.

Il nuovo singolo dell'artista messinese, vicentino d'adozione, è un manifesto che celebra il calore e la bellezza del nostro paese. Con noi oggi Nicolò D'Agostino con il singolo Estate Italiana.

Brigitte Circo, Mi perdo il mare, cantautrice e poetessa catanese, amante fin da piccola del canto e della scrittura, dopo varie canzoni ed esperienze dal vivo, torna col suo nuovo inedito Mi perdo il mare.

Love Star, il nuovo singolo di Davis Gardin, che preannuncia l'album. Il nuovo singolo, che è un brano che segna una nuova fase artistica dell'autore, più intima ed autentica. Il brano racconta il momento, sottile ed universale, in cui una profonda amicizia inizia a cambiare forma e diventa qualcosa in più.

Il nuovo brano di Atuna racchiude tutta l'atmosfera delle notti estive, fatte di leggerezza, libertà, incontri che lasciano il segno. Habibi è una parola araba che significa amore, diventa il cuore del racconto, un sentimento intenso ma spontaneo, vissuto senza schemi e senza pensare a domani. Tuna è un artista di origini indonesiane, attiva sulla scena pop internazionale, capace di mescolare sonorità mediterranee con influenze globali.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: Rap di Kef featuring Mavero, brano carico di profonda introspettività. Descrive il grande turbamento e le difficoltà dell'essere umano nell'affrontare la vita dopo un cambiamento importante. La trappola del male, però, risulta essere non tanto un ostacolo esterno quanto più un impedimento che l'individuo si autoinfligge perché ha paura di abbandonare la sua comfort zone.
1: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: mammi.
1: Linee di Fraunhofer, il nuovo singolo dell'Eternauta, un brano intimo che usa un fenomeno della luce come metafora dei sentimenti. Ci sono verità che si vedono solo col tempo. Tra pianoforte e voce, la canzone racconta un rapporto che cambia tra fragilità e consapevolezza, ricordandoci che anche nei momenti più profondi si può sempre risalire.
2: Credi a volte, sai, non c'è quella luce strana in fondo, come un faro aperto che ci porta verso nuove strade, e tutto si può agitare, tutto

0: tardi.
1: E la nostra mail onair@supermarketradio.it oppure info@supermarketradio.it per prendere parte ad una di queste puntate.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Luke Stone, Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File, e da lì la musica sembra avere già delle parole, e così nasce Far Away.

E chiudiamo il nostro palcoscenico indipendenti con Michele Camillò con il singolo Boomer, confronto generazionale che diventa dialogo interiore. È stato pubblicato il 3 di aprile, che affronta uno dei temi più discussi della contemporaneità, il conflitto generazionale, trasformandolo in un intenso percorso di introspezione personale.

siamo giunti al termine, cari amici, di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo, su TuneIn ed Amazon Music e oltre anche su Audible potrete riascoltare gli interi nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto, il conduttore, cioè io, del programma, e entrate nel nostro mondo, quindi non solo le puntate di questa settimana ma anche quelle più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un caloroso abbraccio. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Studio di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
5: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
6: Aveva già avuto un grande successo.

0: su tutta la carrozzeria e poi le sigle e i loghi Fiat che la identificano hanno una nuova grafica, in particolare quello della calandra, dalla forma allungata e senza baffi. Ora, anche dentro, può convincere i più esigenti. Il volante è nuovo, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. È inedito anche il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. È tutto nuovo anche il tachimetro di forma rettangolare, derivato da quello della più grande 850. E la L diventa anche l'unica delle 500 ad avere di serie l'indicatore del livello del carburante. La plancia è rivestita di un sottile strato di vinile nero e, grazie a nuovi particolari, ha un design più accattivante. Alla base del cambio c'è un piccolo vano portaoggetti di plastica. Nelle portiere ci sono due pratiche tasche portacarte. I sedili vantano materiali migliori per il rivestimento rispetto a quelli delle altre sorelle e sono anche più imbottiti, quindi anche più comodi. E per finire ci sono anche nuove tinte come il giallo positano e il nero. È spinta dallo stesso motore della 500F, ma ora ha anche pneumatici radiali. Il tutto per 525.000 lire. E il successo diventa ancora più importante.
1: 1968 uguale 500L, versione lusso, come quella che avevo anche io. Me la sono goduta al massimo e ci sono andato dappertutto. La mia era del classico colore rosso mattone con il tettuccio apribile. Che spettacolo! Le 500 sono auto d'epoca che calcano ancora le nostre strade. E allora, ascoltiamoci questo pezzo pazzesco del 1968. Questi sono i Canned Heads con la mitica On the Road Again.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica.

0: dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. In questa guida vi elencherò una serie di parametri per poter fare un buon acquisto. Il primo controllo da fare non è sicuramente quello della carrozzeria, ma qualcosa di molto più importante, ovvero documenti, targhe e numero di telaio. Questi tre elementi sono una sorta di carta d'identità della nostra auto storica. Numero di telaio che nel mio caso si trova in alto a sinistra, ma in alcuni casi potrete trovarlo, soprattutto nei primi modelli, in alto a destra. La parte, vedete, in alto a sinistra contiene una targhetta identificativa e il numero di telaio punzonato direttamente sulla carrozzeria. Questi numeri sono punzonati sia sulla targhetta identificativa che sulla lamiera dell'auto e ritroviamo numero di targa e numero di telaio, li dobbiamo ritrovare uguali anche sul libretto.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: potermi ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Sulla 8 Milano-Varese segnalate code tra Leinate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. File anche sulla 9 Milano-Chiasso, tra Uboldo e la 8 per lavori. Incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. Incolonnamenti per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Capriate e Bergamo in questa direzione. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove ne sono segnalate file a causa di un incidente tra Genova Est e la 7 Milano-Genova. Sulla 7 code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Ancora sulla 15 Parma La Spezia, file di 2 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est andando in direzione La Spezia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno si sta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Cascina e Navacchio verso Pisa, e verso Firenze sono 4 km di coda sempre per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per lavori tra Grotta Mare e Pedaso in entrambe le carreggiate, e file per lavori anche tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione di percorrenza. Sulla Roma-Napoli, file di 3 km tra l'asse mediano e l'asse di supporto verso Roma. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Sergi e Giulianova in entrambe le direzioni di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Udine-Trieste dalle 7 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di San Giovanni al Tisone a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per me.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.
1: Parlano per noi.
0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per me.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.

0: sospesi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Thank you.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
2: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno a luna di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
3: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
2: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
3: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
2: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Media Radio Castellana, la tua radio.

Ed eccoci di nuovo qua per quella macchina del tempo che viene chiamata Dance on the Floor su Regional Radio. Quindi un saluto a tutti quanti voi da Roberto, una buona giornata come sempre. E sta cominciando proprio quel programma che dura 50 minuti e che ci riporta tutti quanti insieme, tutti in blocco, tutti abbracciati negli anni 70, 80 e 90 con la musica che ci ha fatto ballare. E quindi un programma vintage, un programma di

anno che va in onda e che ha sempre questa piacevole missione, proprio andare indietro con i sentimenti, andare indietro con la memoria e divertirci insieme. Anche quest'oggi approfitto, mando un saluto a tutti i radioascoltatori di Media Radio Castellana, non so perché mi si intreccia la lingua ogni tanto. Devo fare un po' di scioglilingua, perché anche loro ci ascoltano in continuo il gemellaggio con Castel San Pietro, e quindi partiamo con il primo brano di questa nostra giornata. E voilà, lo facciamo con un genere a me molto caro, ormai per chi conosce i miei gusti musicali, ovvero sia quello del rhythm and blues, denominato anche più semplicemente come R&B. Facciamo con una cantante storica che viene dagli Stati Uniti e che ha dedicato e dedica tuttora il suo talento per questo genere, ovvero sia Mary J. Blige. Per voi, Dance on the Floor. Baby.

Primo brano per oggi di Dance on the Floor, si apriva molto bene, almeno per i miei gusti, perché come sapete mi piace il genere, quello dell'R&B, che comunque si sposta tra l'R&B e l'hip hop come se niente fosse, lo fa dal 1990, qui era agli inizi della sua carriera, 1992, con un brano intitolato Love No Limit per appunto la statunitense Mary J. Blige, che ha venduto qualcosa come 50 milioni di album e 30 milioni di singoli in tutto il mondo, insomma mica cosa da poco, eh? Sperando che l'inizio sia stato veramente col botto, come si dice, si continua perché abbiamo appena cominciato con Dance on the Floor. Ce ne andiamo negli anni 80, 1980, e il sapore è tutto quello della disco music con lei, Tina Marie, per voi.

Era il 1980 e c'era questo brano che girava molto bene, questo Square Beats, ed era interpretato dalla cantante americana Tina Marie, che purtroppo non è più tra di noi, ma insomma ci ha lasciato questi ricordi che ci fanno sempre piacere. Naturalmente era portata per il funk, per la disco, per l'R&B anche lei, e quindi comunque si faceva dei generi musicali che servivano prevalentemente per ballare. E si continua, ma non possiamo dimenticare gli anni 70, perché è da lì che è cominciato tutto. Rimaniamo ancora in America, oggi ci siamo veramente stabiliti da quelle parti, non ci muoviamo, e lo facciamo con queste all'epoca tre ragazze di colore dal nome di Love Unlimited, 1977, I Can't Let Me Down.

I Can't Let Him Down, 1977, una carriera iniziata per queste tre ragazze all'epoca, le Love Unlimited, nel 1969, terminata agli inizi degli anni 80, da non dimenticare neanche il fatto che siano state le coriste di Barry White, insomma, che mi sembra abbastanza importante.

tante canzoni, anche perché la loro carriera da un progetto italiano inizia alla fine degli anni 80 e finisce proprio alla fine degli anni 90, quindi circa 10 anni di attività con tante belle cose fatte e con tanti piedi che hanno fatto muovere. Di loro ormai sappiamo anche che la cantante non era colei che appariva nelle copertine, perché quella era una modella, mentre la vera voce era di un'altra signora un po' meno avvenente, ma insomma ci siamo detti tutto, ma l'importante è che abbiamo questo bel ricordo. Black Box, e questa era Ride on Time, e ci ributtiamo negli anni 90 con The Gap Band, Outstanding, 1982.

anche loro dall'America, come succedeva per gli altri artisti precedentemente, anche loro con quel genere chiamato R&B e comunque funk e comunque disco. È un trio che inizia l'attività a fine anni 60, poi la va a terminare invece nel 2010 circa. Si trattava del gruppo dal nome di The Gap Band, con Outstanding nel 1982. E si continua sempre con Dance on the Floor, e Roberto approfitta anche per ricordare le modalità di ascolto, quindi come fare per ascoltarci. Allora, avete i soliti sistemi, ma insomma fa sempre bene ricordarli. Se siete raggiunti dalle onde medie, avete la radio, quindi voglio immaginarvi che girate il vostro manopolone, anche se non esiste più, ormai ci sono dei pulsanti che lo fanno, se non addirittura un touchscreen. Cercate la frequenza, vi sintonizzate e sentite quello che sta andando. Stessa cosa la si può fare, come dico, con un sistema un po' più moderno, un po' più recente, che è quello dello streaming. Quindi andare sul sito internet www.regionalradio.eu, solito triangolino in alto a destra, e ascoltate quello che sta andando, oppure l'applicazione di Android scaricabile gratuitamente dallo store, e succede la stessa cosa del sito. Su entrambi trovate i podcast, quindi potete ascoltare quando vi pare quello che non avete ascoltato, quello che avete perso. E quindi, che cosa dire, abbiamo veramente tante possibilità per farvi compagnia. Adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo, un remix fatto da Molelle e Phil J, ed è qui proprio per voi su Dance on the Floor.

E si è successo proprio di questo, quindi un remix, si va a prendere Let Me Go degli Even 17 e la si trasforma un attimo con un vestitino diverso, e l'hanno fatto per l'appunto Molella e Phil J con questa With The Ring Let Me Go, quindi hanno mantenuto in parte anche un pochino del titolo. Siamo arrivati alla metà di Dance on the Floor e quindi è arrivato anche il momento di una sequenza mixata che ci andiamo a sparare subito adesso. E oggi la dedico veramente agli anni 80. Vi dico solo questo e ci sentiamo dopo.

oggi è la sequenza mixata dedicata agli anni 80 con tre pezzi storici, tre pezzi che vanno sicuramente fatto ballare anche oggi, oltre che farvi ballare all'epoca. Il primo era per Won Chang, Dancehall Days. Di mezzo avevamo una versione remixata dal DJ Dario Caminita per Big in Japan degli Alphaville e una strepitosa Chaka Khan con Ain't Nobody che concludeva questa nostra sequenza mixata odierna. Oggi ci siamo fissati, mi sono fissato un po' con il genere e con la location, quindi ancora in America, ancora con il genere R&B. E perché no, dai, è comunque una cosa che mi piace e penso e spero piaccia anche a voi. Il cantante si chiama Tevin Campbell e ce l'ascoltiamo tutto quanto con questo brano.

E chissà, dal titolo mi fa pensare a due persone che hanno bisogno di spiegarsi, di parlare, perché noi possiamo parlare. Can We Talk, del 1993. Tevin Campbell è il nome dell'artista, sicuramente orientato verso l'R&B, verso il soul, verso il gospel addirittura. Può vantare anche delle collaborazioni con il produttore Quincy Jones e ha fatto anche delle apparizioni nel telefilm di Will Smith, ricordate, Willy il principe di Bel-Air, quindi ha fatto anche lui delle cose per le quali non si è sicuramente annoiato, che hanno completato la sua carriera, e ancora se la canta, ancora in carriera. Loro erano cinque ragazzini, il più piccolo era lui, Michael, che anche lui strillava e ci faceva veramente gioire. The Jackson, per voi.

praticamente iniziano la carriera nel 1964 con il nome di Jackson 5 e poi modificano questo nome con The Jacksons, con appunto il brano che abbiamo anche ascoltato, Blame It on the Boogie. E poi da lì sappiamo, insomma, che sono partiti i vari fratelli, ovviamente anche appunto il più popolare Michael, e hanno provato delle carriere anche da solisti. Qualcuno, insomma, è riuscito anche abbastanza bene. Questo è l'ultimo per oggi.

Questo era l'ultimo brano di oggi per Dance on the Floor, la cantante britannica dal nome di Princess. Ed erano proprio gli anni 80 quando andava questa Say I'm Your Number One, che sicuramente ricordiamo tutti, però sapete, ogni tanto c'è bisogno di un aiutino, no? Per stimolare anche la memoria. Allora, questa cantante ha fatto inizialmente, diciamo, la corista ad alcuni artisti, tra i quali anche Evelyn Champagne King, che ogni tanto mettiamo anche qui in Dance on the Floor, e poi ha deciso di fare la carriera come solista, e questo sicuramente è stato il suo cavallo di battaglia, anche perché ha fatto anche delle altre cose che magari qua in Italia sono passate un po' inosservate, e quindi sicuramente la ricordiamo prettamente per questa Say I'm Your Number One. La sigla è arrivata, anche se io come al solito faccio il vago, cerco di non darle peso, ma lo so che lei, lo so che siamo arrivati proprio alla fine, alla frutta, se fosse un bel pranzo fatto insieme. E quindi come al solito cosa faccio? Ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto e naturalmente rinnovo poi l'appuntamento per la prossima programmazione, perché ci saranno altri 50 minuti la prossima volta che ci sentiremo da passare insieme per divertirci naturalmente con questa musica del passato, questa musica vintage che qualcuno magari la chiama vecchia, ma a noi ancora ci piace. Rinnovo come sempre i saluti anche ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, e ce l'ho fatta a non intrecciare la lingua, naturalmente anche a voi di Regional Radio, e come sempre braccia spalancatissime, un abbraccio a tutti.

0: Regional Radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Regional Radio, in onde medie.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono code a causa di un veicolo in panne tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione di Padova. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria dell'Emilia-Romagna. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiusura tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Altri lavori interessano la 22 del Brennero tra le 21 e le 5. Chi proviene dal Brennero trova chiusa l'immissione sull'autosole verso Milano. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusa l'immissione sulla 14 Adriatica per chi da Padova deve proseguire verso Ancona. Inoltre sulla stessa 14 chiusa per chi proviene sia da Milano e sia da Firenze l'immissione sulla 13 Bologna-Padova in direzione di Padova. E sempre con orario 21.05 sulla 14 Adriatica chiusura tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ancora sulla 14 Adriatica l'autostrada sarà chiusa dalle 21 alle 5 anche in carreggiata nord sia tra Faenza ed Imola e sia tra il ramo Casalecchio e l'autosole. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione

0: ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista. Non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
1: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

0: Ciao, sono Marianna. Anche noi in Calabria ascoltiamo Just Rain.
1: Per me

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Serp e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: notizie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
9: No!
10: Che ti è successo?
9: Ho rotto la chiave!
10: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
11: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
12: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
13: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: le 18:02.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18:04.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Sulla 8 Milano Varese segnalate code tra Lainate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. File anche sulla 9 Milano Chiasso tra Uboldo e la 8 per lavori. Incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. Incolonnamenti per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra Capriate e Bergamo in questa direzione. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove ne sono segnalate file a causa di un incidente tra Genova Est e la 7 Milano Genova. Sulla 7 code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora sulla 10 Genova Ventimiglia dei tratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Ancora sulla 15 Parma La Spezia, file di 2 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est andando in direzione La Spezia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno si sta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Cascina e Navacchio verso Pisa e verso Firenze sono 4 km di coda sempre per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le carreggiate e file per lavori anche tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione di percorrenza. Sulla Roma-Napoli file di 3 km tra l'asse mediano e l'asse di supporto verso Roma. Ci spostiamo in Abruzzo dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Sergi e Giulianova in entrambe le direzioni di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Udine-Trieste dalle 7 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di San Giovanni e la Tisone a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del
2: Sono le 19.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Grazie a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Solo le 2 minuti.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Magic, the power of new generation of house music.
8: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, qua su RDE Power Radio is good for you, MRC Media Radio Castellana e tutto il gruppo Prima Rete Nazionale Onde Medie, che raccoglie altre emittenti oltre alle nostre naturalmente, che spesso ospiteranno anche Magic. Bentornati qua, naturalmente in onde medie ma anche in modulazione di frequenza per quanto riguarda It's Good For You, oppure attraverso la nostra app di RDE o le nuove tecnologie, risponditori vocali che vi permettono anche di usufruire del suono digitale di RDE. Quindi insomma, ci sentite benissimo. Magic playlist numero 93, Where Disco Sound Are Fused With New House Beats. Però qua stasera facciamo un po' come Sandy Rivera. Facciamo un po' come Sandy Rivera, che con i suoi Kings of Tomorrow ha fatto un ritorno alle origini, come si dice, un back to his groove and his roots. Un ritorno al suo groove e alle sue radici per questo pezzo che si chiama It's Not Over. E per noi è anche un ritorno alle radici, perché aprivamo spesso nella prima parte con pezzi di Sandy Rivera o Kings of Tomorrow. E allora Magic, the power of new generation of house music playlist 93, first in playlist, Kings of Tomorrow, Sandy Rivera, Lorenzo Mansilias e Amber Licas.

Mi mancavano due cose. Questo suono di Sandy Rivera, che si è spostato da New York a Los Angeles per collaborare appunto con due appassionati di soulful e deep house, quali Lorenzo Mansilias, è la voce di questo pezzo. Lui ha sempre avuto delle vocalist straordinarie, e Amber Lee Castle non è da meno. Mancava il groove di Sandy Rivera, ma lui stesso con le sue produzioni, con Kings of Tomorrow e via dicendo, tutto il progetto, quindi un bertonato importante nella playlist di Magic di questa settimana.

Magic, The Power of New Generation of House Music, solo su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC e il gruppo Prima Rete Nazionale On The Media.

Mickey Moore e NDT hanno rilanciato anche Ron Carroll con My Prayer, e anche loro hanno in arrivo un nuovo disco, lo sentiremo probabilmente la prossima settimana.

Jimmy Jones, Lose My Mind. Nel finale di prima parte vi lancio un classic del 2009, se non sbaglio. Colin Corvess, Roberto De Carlo, con la cover di un pezzo di D-Train, You Are The One For Me.

0: Ci siamo giocati il jolly, il nostro classic con Colin Corvess, Roberto Re Carlo, You Are The One For Me, cover del pezzo di D-Train dell'81. Questa è la prima parte di Magic in questa playlist numero 93. Torniamo tra poco ancora qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Magic, the power of new generation of house music, playlist 93, la numero 93 qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC Media Radio Castellana e la prima rete nazionale in onde medie.
4: Let's do it.
0: Let's do it. Cominciamo così con Ten Snake. Take your time, do it right. Pezzo che apparteneva all'SOS Band 1980.

è uno che non scherza con il groove dei Chic, e anche Antoine Clamaran. Facciamo un finale Jacking House facendo battere un po', vibrare un po' il battito del nostro programma. J. Vegas, come back, Antoine.

Anche stavolta sono riuscito a farvi sentire un altro disco di Michael Gray, il nuovo con Donna Allen Serious. Sarà per la prossima, sempre qua, naturalmente su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC Media Radio Castellana e tutto il gruppo Prima Rete Nazionale Onde Medie.

0: modulazione di frequenza per It's Good For You. Questa era la playlist di Magic numero 93. Grazie come sempre per essere stati con me qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 54 minuti. Sono le 20 e 54 minuti.

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, un programma da sboroni assolutamente, stasera più delle altre volte. Io sono Mauro Leretico, al mio fianco c'è Bruno La Voce in regia, questa è MRC, Media Radio Castellana, sui 1098 e 711 kHz in AM. Numero di telefono per i vostri WhatsApp 348-7607-907, cari ascoltatori. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dall'Abruzzo in DAB. Siamo alla puntata numero 30, non so se te Bruno te ne eri accorto che siamo al 30.
1: No, non me ne ero accorto, ma adesso che me lo dici sono contento, non ho gli applausi, se no te ne facevo.
0: Si potrebbe già festeggiare in qualche modo per essere arrivati fin qua. Speriamo di arrivare anche alla 31esima puntata.
1: Ma tu fino a che numero vorresti arrivare? Perché è importante sapere dove ci vuole arrivare.
0: Almeno tre cifre.
1: Sì, sì. Beh, interessante. Beh, abbiamo già gente per fare tre cifre, vero? Come andrà il prossimo anno? Siamo già pieni, fulli il prossimo anno. Diciamolo questo,
0: dopo
1: sono cose da dire.
0: Siamo pienissimi, però continuate a mandare le candidature se avete intenzione di partecipare a un programma da sboroni. Se poi non vi va bene partecipare,
1: ti faccio anche un applauso.
0: Sono problemi vostri. Poi che si sa che Immersioni suscita anche qualche invidia, ma alla fine chi disprezza compra.
1: No, come invidia? Davvero?
0: Chi disprezza compra.
1: Ma la concorrenza non esiste, perché come noi siamo, è un programma da sboroni, questi video. Non è che sono tanti gli sboroni in giro.
0: Però sai che la volpe disse che l'uva non è buona quando l'uva non può arrivare.
1: Esatto.
0: C'è anche questa caratteristica.
1: Anche queste, i detti popolari addirittura, belli.
0: Stasera
1: motti,
0: ne abbiamo buttati lì due o tre così.
1: Bene,
0: via, pronti.
1: Bene. Sono contento. Chi abbiamo stasera?
0: Stasera abbiamo dei grandissimi ospiti che vengono anche da lontano. Hanno fatto un bel po' di strada da Pesaro per venire qui da noi. Due cantautori veramente fuori, una coppia.
1: Allora dopo dobbiamo andare al pub almeno a bere una birra. Voi a bere dopo, una birra, perché io non bevo.
0: Dopo andremo al pub sicuramente. E abbiamo Andrea Marinoni e Diana.
2: Buonasera a tutti, grazie a Mauro e a Bruno per essere qui questa sera.
0: Come state ragazzi? Come vi sentite?
3: Benissimo, grazie.
0: Avete fatto anche una vacanzina qui dalle nostre parti?
3: Sì, sì, è stato molto carino, la gente anche molto, molto calorosa, bello, molto bello.
0: Beh, questo ci fa piacere, direi.
2: Direi è stato bello, sì.
0: Dicevo, una coppia nella vita e nella musica di cantautori. Andrea Marinoni scrive canzoni ed è un cantautore molto particolare. Un autore che dice le cose che vanno dette, diciamo, in un'epoca in cui nessuno dice più niente, lui ci mette la faccia e scrive testi importanti, diciamo che non hanno bisogno di essere tanto descritte le sue canzoni.
1: È già un bel eretico questo,
0: basta ascoltarle.
1: Anche nella maglietta, c'è una t-shirt che spacca, attenzione.
0: Ieri ne aveva una ancora che spaccava ancora di più, quella...
1: Vabbè, da casa non la vedono, per cui manteniamo il riservo.
0: Però è anche il titolo di una canzone, quindi
1: sì,
0: si può dire.
1: Fidatevi, esatto.
0: Veleni di Stato, la Veleni maglietta è una canzone che sentiremo dopo nella scaletta che abbiamo preparato.
1: Che ce n'è di Veleni di Stato? Voglia.
0: Allora, raccontateci un po' il vostro inizio di carriera musicale. Andrea ha iniziato a suonare la chitarra, raccontaci un po'.
2: Allora, niente, io ho iniziato a suonare la chitarra da giovane. E autodidatta, e poi nell'arco di pochi anni, 3 o 4 così, ho messo via lo strumento. Ultimamente, negli ultimi anni, conoscendo Diana e così nelle serate, trascorrendo serate insieme, ho riavvicinato lo strumento e così parlando e scrivendo delle cose ci siamo accordati nell'avviare un progetto, e il progetto è proprio questo di scrivere i nostri pensieri e trasformarli in musica.
0: Quindi Diana è anche la tua musa ispiratrice.
2: Certo, Diana è la mia musa ispiratrice, sì.
0: E come ti trovi, Diana, in questa avventura musicale, amorosa?
3: Veramente
0: di collaborazione.
3: Veramente è un'esperienza totalmente nuova, è veramente, come devo dire,

0: è come un turbinio. Un turbinio, si viene catturati, si entra come in una, in un qualcosa che ti fa girare la testa, però non girano, diciamo, le, quello che tu vuoi dire, quello che tieni dentro, è come se viene fuori, è come se esplodesse qualcosa che hai dentro, viene fuori e poi cerchi di metterle in musica con un testo anche semplice ma comprensibile.
1: E dopo averlo detto vi sentite meglio? Dopo aver gridato il vostro urlo dissidente al mondo?
0: Sì, sì.
2: Certo. Sì. Molto meglio.
1: Sì. È una bella, questo sarebbe il lavoro degli artisti.
2: Cerchiamo di lasciare sempre un messaggio in ogni componimento che andiamo ad impegnarci per realizzare.
1: Perché dovete sapere, cari ascoltatori, che loro parlano di argomenti reali, non la protesta facile, quella che facevano anni fa, che erano cose abbastanza semplici da dire, no? Parlare di, di un'ingiustizia che viene dall'altra parte del mondo è molto semplice, no? Non è che non trovi una gran censura, invece loro parlano di quello che sta succedendo qui adesso da un po' di tempo a questa parte. Chi non se ne fosse accorto può ascoltare la scaletta che abbiamo preparato stasera. Adesso partiamo col primo brano, che si intitola La Legione, e poi cominciare a farsi un'idea un po' di quello che hanno da dire di importante questa coppia di ragazzi.

0: diventare un inno al contrario, eh?
1: Al contrario. Potrebbe,
0: sì, perché,
1: interessante.
0: Secondo me potrebbe comprarlo qui Zuckerberg, farti un bel versamento e metterlo come sigla.
1: Potrebbe suo,
0: prende strappola quello del jingle, perché rimane molto in testa, è molto. Ma secondo te, Andrea, come si potrebbe fare a spostare l'attenzione, a tirare fuori le persone da questo mondo finto, virtuale, e avvicinarlo al mondo dell'arte, degli hobby, dei passatempi, delle cose belle? Come si può fare?
1: Allora, sicuramente questo è un argomento molto importante, ma altrettanto difficile, perché dopo tutti questi anni di, come dire, di comodità, perché tanto queste sono cose che rientrano nelle comodità dell'individuo, cioè quello di avere un apparecchio sempre a portata di mano che ti permette di fare tante cose, a partire anche da una semplice fotografia, che prima invece, per chi non era, come dire, avvezzo alla macchina fotografica, non giravamo mai nessuno prima con la macchina,
0: sì,
1: fotografica,
0: sì, sì.
1: No?
0: Sì, sì.
1: L'avete vissuto
0: adesso
1: anche
0: facciamo
1: voi?
0: Milioni di fotografie
1: adesso
0: inutili,
1: facciamo un sacco di un miliardo e mezzo di fotografie che alla fine,
0: sì, sì,
1: alla fine rimangono nascoste nel cellulare,
0: sì,
1: oppure intoppano il cellulare che non riesce più neanche ad accendersi, oppure le scarichiamo, le abbandoniamo, le dimentichiamo. Quindi in un certo senso facciamo tutte ste cose che non, alla fine, secondo me il motivo è uno solo: per distrarre e distruggere la gente.
0: Sì. Però secondo me le fotografie a te non interessano, ma vedrai che a qualcun altro dall'altra parte interessano, per capire un po' le tue abitudini, un po' come ti, dove vai, cosa fai, come ti comporti.
2: Beh, ma comunque è così, eh? Avete sfondato una porta aperta, cioè non vi capita mai di dire, parlare tra di voi col telefono presente, dire, ma
0: sì,
2: sai,
0: sempre.
2: Sai che ho visto un cesso bellissimo, proprio fatto d'oro, no? E dopo un po' ti arrivano tutte le pubblicità dei cessi, no?
1: Guarda
2: figurati
1: caso.
2: Le foto quanto possono essere interessanti per il grande fratello.
1: Quindi, tornando alla domanda che mi avevi detto, è difficile, molto difficile. Occorre ricominciare dal principio, dai bambini alle scuole, all'asilo, alle elementari, eccetera, e cominciare a educarli piano piano ad altre cose.
0: Io penso che un sistema più rapido e immediato, però non succederà mai, sarebbe un blackout tipo di un mese, e quello già farebbe un bel buco.
1: Oppure la rieducazione.
0: Ci sarebbero sicuramente degli strappamenti di capelli, gente che va fuori di testa, però così c'è poco da fare. Dopo o ti vai a giocare a pallone in strada, o giochi a ping pong o biliardino, o suoni la chitarra, o ti metti a scrivere canzoni,
2: ma
0: libri.
2: Ma scusa,
0: leggi.
2: Una cosa, spiegami una cosa adesso, questa è interessante, perché secondo me potresti avere dato anche alla controparte un'idea geniale, perché io non so, con un blackout di un mese in quanti riescono poi a svoltarla,
1: sì.
2: Io vedo adesso che il mondo, conosco gente che se gli si smagnetizza la carta di credito in centro a New York muore di fame,
1: muore di fame.
2: Per cui attenzione, potrebbe essere un'idea per la controparte.
0: Non l'ho detto io che siamo in troppi, cioè, io l'ho sostenuto, però dopo lì gli viene a mancare la linfa vitale, non faranno mai.
2: Ma poi anche questa cosa che siamo in troppi per che cosa?
1: Detto? Cioè, ma chi l'ha detto?
0: Lo dicono. I documentari,
1: l'ho sentito anch'io che lo dicono
0: i telegiornali,
1: però,
0: ormai tutti
1: a dire, ma chi l'ha detto che siamo in troppi?
0: E io direi, ma cominciamo da te. Quelli che dicono siamo in troppi, cominciamo da te.
1: Cominciamo da te.
0: Dai esempio.
1: Buttati giù dalla torre.
0: E te, Diana, cosa pensi? Come si potrebbe fare, secondo te, per spezzare un attimo questa trappola, questo vortice che ci risucchia?
3: Sicuramente i bambini dovrebbero essere allontanati da tutte la roba digitale. Io vedo i bambini nei passeggini con,
0: sì, quelli lì siamo proprio il livello più basso,
3: proprio
0: di umanità, io quando vedo queste cose mi girano anche un po',
3: infatti,
0: non è che
3: le... cominciamo da loro, però i genitori dovrebbero dare l'esempio, perché vedo la mamma col passeggino con dentro il bambino col cellulare, la mamma col cellulare
0: Facebook, TikTok. Telegram,
2: sì. Ma chissà se le famiglie dei ricchi e potenti, ma quelli veri, non i burattini, no?
3: Sì.
2: No. Chissà se i loro figli hanno il cellulare.
3: Per me no, secondo me no. Perché ne ho sentito parlare di questo fatto, proprio dai loro guardaspalla, ecco, che accompagnano i bambini a scuola, comprano le matite colorate, gli album da colorare, ma non hanno nessun tipo di computer, cellulare, no.
0: Ma li accompagnano a scuola?

0: Non hanno dispositivi elettronici.
1: Ma vanno a scuola quei bambini lì? Non hanno la loro scuola, non va l'insegnante a casa loro.
2: Vanno delle scuole, scuole
1: dove sono tutti di loro.
2: Ad hoc, ad hoc.
1: Sì.
2: Ad hoc. Solo loro e basta.
0: E infatti questo argomento l'abbiamo trattato in una canzone dal titolo La gabbia, che questa sera non ne approfitto per
3: Sì. Però scusa Mauro, interrompo dalla regia perché mi è arrivato un messaggio molto probabilmente legato al fatto del sovrappopolamento, no?
0: Sì.
3: C'è qualcuno che mi scrive: magari ci sono troppi pirla, e ride, ma probabilmente anche quello potrebbe
0: essere.
1: I pirla probabilmente sono la maggioranza, però l'abbiamo visto anche un po', però dai, ci saranno altre occasioni di redimersi forse. Numero di telefono vi ricordo per i vostri WhatsApp se avete qualche domanda interessante per questi ospiti che hanno mille cose da dire. Ci bisognerebbe fare una varie puntate qui e trattare un argomento per volta. 348 7607 907. Adesso cambiamo argomento, cambiamo canzone, perché ogni canzone di Andrea Marinoni e Diana è un argomento. Quindi adesso, chiusa la parentesi del WhatsApp, TikTok, Instagram, andiamo su Veleni di Stato, ascoltate la canzone e poi fatevi una vostra idea.

0: di nuovo in diretta qui al programma Da Sboroni 21 e 21. Caro Andrea, qui hai toccato un argomento molto caldo, che viene negato. Anche qui c'è una divisione, una separazione, perché dice no, è condensa, gli aerei fanno la condensa, poi certi giorni non vola nessuno perché il cielo è pulito, poi ritornano a incrociare, no? Fanno strane traiettorie, incrociano. Ma com'è questa cosa qui? Come
1: la possiamo spiegare? Non era condensa quella lì?
0: Come la possiamo spiegare con parole
1: semplici? Com'è che adesso fanno condensa e prima non lo facevano?
2: Io non me lo so spiegare. Io ho visto anche certi giorni, vedo degli aerei che prima fanno la scia e poi tornano indietro sul... ripassano esattamente sulla stessa loro scia.
0: Io ne ho visti anche due o tre accoppiati, due anche insieme, paralleli, no? Che anche lì quindi, è una cosa strana, no? Due aerei,
2: appunto,
0: che
2: come dico, è molto visibile, quindi se tu non vedi, io cosa ti posso dire? Non ci posso fare niente.
0: No, ma chi vede,
2: forse probabilmente non le vuoi vedere.
1: No, ma è sempre successo, dai. È sempre
0: abbiamo
1: successo.
0: Anche il pubblico, ciao pubblico.
2: È sempre successo, ma io dico che, voglio dire, abbiamo tutti gli occhi, abbiamo tutte le orecchie. Se non, io quello che non voglio vedere non lo vedo, forse perché non lo voglio vedere, capite? E probabilmente anche gli altri.
0: Però vedi, anche catturare la gente dentro il cellulare a sguardo sempre basso evita di guardare anche il cielo. Prende due piccioni come immersioni con la fava, due polli, due piccioni.
2: Quindi io di dibattere con, allora è anche brutto da dire, non voglio parlare con chi non mi dà credito, ecco, è brutto da dire questo. Però il discorso è che se io devo parlare troppo tempo con qualcuno con il quale non c'è comprensione, è difficile, capite? Mi capite anche voi che a una certa
0: è come parlare una lingua diversa.
2: È come parlare col Mur.
1: Perché si sente arrabbiatista, insomma, non è che puoi. O no, i terapeutisti non possono parlare con
2: tu. Dici il tuo parere, Diana.
3: Io dico soltanto che è tutto scritto, è stato messo tutto nero su bianco, non c'è altro da fare che leggere, le cose ormai non si nascondono più, la verità è sotto gli occhi di tutti.
1: Ma allora Diana, è praticamente chiaro che se è tutto scritto, sì, se si può vedere...
3: Sì.
1: E non si vuole vedere, come diceva giustamente.
0: Sì, sì.
1: Capito? Sì. È così.
0: Il modo migliore per nascondere una cosa è metterla proprio davanti agli occhi.
3: Sì,
0: no? Pensi che sia banale? No, non possono fare quello, perché ci vogliono bene. No?
2: Esatto, il modo migliore per nascondere una cosa è piazzartela proprio davanti.
0: Te prova qualsiasi cosa,
2: funziona. In bella vista.
0: Te puoi fare anche tanti esperimenti sociali con questo principio.
2: Sì.
0: È molto divertente andare in giro a fare esperimenti sociali, no? Appiccicare qualcosa nella schiena a qualcuno. Pam, ciao. Eppure lo distrai con un'altra cosa, puoi fare mille scherzi così proprio,
2: esatto,
0: per provare la base di queste cose, no?
2: È verissimo.
0: Io una volta ho fatto così con uno, gli ho appiccicato un pesce enorme nella schiena il 1° aprile, non avevo la mascherina, lui ce l'aveva, no? Allora lui, gli ho dato una gran botta nella schiena, lui si è voltato e mi ha detto non hai la mascherina. Nel frattempo gli ho attaccato il pesce, ha girato 2 ore con un pesce enorme, colorato nella schiena, così, no? E questa è stata una distrazione.
1: Ma dopo l'hai messa la mascherina?
0: No, io non ho messo la mascherina. Ho avuto anche delle questioni non tanto simpatiche sul lavoro, però alla fine io l'ho messo in quel posto. Diciamo.
1: Che
0: si
1: posto?
0: Può dire per radio?
1: Che posto? Non
0: il
1: so
0: posto?
1: Che posto? Dipende
0: il posto
1: dal posto
0: dove non batte il sole.
2: Ci
1: sono
2: sono
1: tanti posti all'ombra, non è che... Vabbè, comunque andiamo avanti.
0: Adesso abbiamo un argomento un po' più leggero, perché la prossima canzone è un po' una canzone d'amore di questa coppia, Andrea e Diana, che si sono conosciuti non so in che circostanza, però è nata questa canzone.
1: Posso chiamarlo
0: molto
1: Marinoni?
0: Carina.
1: Perché mi piace di più Marinoni che Andrea.
0: Marinoni.
1: Cioè, mi bella anche Andrea, però Marinoni rende...
2: I nostri
1: ascoltatori non possono capire che cartola ha Marinoni.
0: Sì,
1: cartola uguale, cioè com'è la tua
0: personaggio,
1: personaggio. A parte che assomiglia a qualcuno, ancora non ho capito a chi, ma piano piano ci arriverò prima della fine della trasmissione. Ma proprio questa è Marinoni, cioè si vede che Marinoni è il suo cognome giusto, perché è giusto.
2: Benissimo.
0: Tra l'altro Lille Vaniglie, vedo che Diana ha una bellissima giacca lilla, quindi c'entra qualcosa con la canzone anche, no? E lui c'ha la maglia Marinoni Veleni di Stato, c'ha un po' di viola, la vaniglia non so dov'è, però
2: la
0: è
2: vaniglia.
0: La canzone la vaniglia. Adesso ci ascoltiamo quindi questa canzone d'amore, poi dopo ci spiegherete come è nata, come si è arrivato a questa idea. Marinoni, tutta per voi, Lilla Vaniglia.

0: Lille Vaniglia, molto carina questa canzone, proprio ci sono tante di quelle cose dentro che descrivono proprio le persone e le situazioni. A me piace molto, la trovo molto, proprio sembrano di quelle vecchie canzoni d'amore.
1: Scusa Mauro, ma volevo veramente farti i complimenti per aver portato qui dei veri indipendenti, proprio.
0: Questi sono indipendenti al 100%.
1: Senti che applauso.
0: E poi, cari ascoltatori, Marinoni stava cantando la canzone sopra pari pari e ho visto Diana un po' imbarazzata, anche un po' emozionata, forse. Ti eri emozionata, Diana, di la verità.
2: Vengono dette troppe cose, troppe.
0: Ma è carino questo incastro che c'è, non farmi arrabbiare, non discutiamo mentre guido
3: mentre
0: tutte queste
3: guido,
0: cose che ci sono. È proprio simpatica, molto.
3: Sì, perché è vita vissuta.
0: È una canzone d'amore originale questa,
3: sì,
0: proprio, non no. so.
3: Senza
0: molto fuori dagli schemi.
3: A me interessava parlare di lei e farlo con, come dire, con una delicatezza e però anche una precisione.
1: Senti a me Marinone, ma da quant'è che state assieme tu e Diana?
3: Dal Covid in poi.
1: Ah, dal Covid.
3: Il Covid fu Galeotto.
1: Vi siete conosciuti
3: post-Covid.
1: Post-Covid.
3: Post-Covid.
1: Bellissimo, bello,
3: bellissimo.
1: Bello, bello.
3: Noi siamo due che ci definiamo insieme, poi abbiamo conosciuto anche voi, ma ci definiamo i puro sangue.
1: Ma ce ne sono tanti.
3: Ne abbiamo conosciuti tutti.
1: Ce ne sono tanti.
3: Ne abbiamo conosciuti un po'.
1: Almeno una decina di milioni.
3: Sono molto felice di questo.
0: Ma Andrea, com'è nata questa canzone? Quando ti è venuta?
3: Questa canzone nasce circa un anno e mezzo fa. E era d'inverno, ottobre, novembre del 24, credo, no? Più o meno. E così nell'arco di un mese, da quando ti riferivo a te, che
0: da quando ci siamo conosciuti,
3: noi facciamo un brano al mese, no? Come nostro impegno sociale, se vuoi, perché cerchiamo di trattare argomenti sociali, però ogni tanto ci concediamo un momento di distrazione, anche
0: ci vuole
3: non essere troppo pesantoni, sai com'è, no? Dice questo qui parla sempre, ha fatto due maroni così, no? Cioè, può capitare anche questo. Allora, nel concedermi una distrazione, penso a lei, la vivo tutti i giorni e la vedo tutti i giorni, cucino per lei cucina per me, quindi compriamo lo zenzero. Ah, poi dovete sapere che abbiamo imparato a intrecciare. Noi sappiamo intrecciare con i legnetti, con il vimini.
0: Con la paglia,
3: con i cesti. Quindi quando dico nella canzone l'intreccio lì sopra il sofà, è perché era veramente lì sopra il sofà, non è che...
0: Questo fra le tante cose.
3: Questo è un dettaglio che non avevi compreso.
1: Sì, sì. Però posso dirti una cosa,
3: dimmi,
1: Marinone?
3: Dimmi.
1: A parte gli scherzi e tutto quanto, ti devo dire che ovviamente bellissima la canzone d'amore per Diana, insomma, per bellissima. Diana, sì. Però anche le altre non è che sono pesantone, la butti giù bene.
0: Sì, perché sono educate.
1: La butti giù dura ma educata,
3: sì, grazie,
1: non sfacciata, non troppo.
3: È una scelta, diciamo, strategica che Diana mi suggerisce sempre, di non dire le parolacce.
1: È giusto, ascolta sempre Diana.
3: Io sempre ascolto Diana, infatti.
0: Equilibria, perché gli argomenti che tratti è difficile non dire parolacce.
3: Infatti è veramente difficile non dire parolacce.
1: A parte le parolacce, io intendo proprio anche come viene affrontato l'argomentazione, che non è facile.
3: Non
1: è
3: facile,
1: semplice.
3: Infatti.
1: Nello scadere, è possibile scadere nel un po' violento, capito? O nel terrapiattista.
3: Oppure a volte anche nel banale, perché.
1: Sì. O anche nel banale.
0: Però tu le racconti proprio come se parlassi. Tu stai parlando, esponi un argomento e lo racconti così nella canzone. Ha unito a un sound molto valido, secondo me è un po' blues, rock, si sente che hai masticato.
1: Cari ascoltatori, qualcosa mi dice che fra un po' le canzoni di Marinoni e di Diana ovviamente verranno buone, perché già si sta cominciando un pochino, la storia si ripete, no? L'agenda va avanti, per cui già in questo periodo stiamo sentendo delle cose, per cui molto probabilmente, ecco, un album o un LP, adesso non so in che formato poi lo direte, potrebbe salvarvi la vita in un certo senso, capito? Potrebbe salvarvi dall'oppressione che sta arrivando di nuovo.
0: Dove si possono trovare tutte le vostre canzoni?
3: Allora, le nostre canzoni al momento le possiamo trovare su tutti
0: i siti,
3: come si chiamano, non so neanche come si chiamano,
0: le piattaforme
3: digitali. Di streaming musicale, quindi Spotify, Heart Music, YouTube, Deezer, comunque io ascolto, siccome la musica la faccio in primis per me e per Diana. Quindi questa è una cosa
0: si sente,
3: che
0: si
3: va
0: avverte,
3: detto
0: si
3: questa va detta questa cosa qua. Io, siccome mi è morto uno dei miei cantautori preferiti, che è Franco Battiato, che ho adorato tutta la vita, ho visto anche molti concerti di Franco, Lucio Dalla, Fabrizio De André, e ci tengo molto a dirlo, e quindi essendo loro tutti morti, adesso non voglio dire che
0: vuoi prendere tu,
3: però io vorrei in qualche modo continuare la loro opera, per cui mi sono
0: diciamo, hai fatto due o tre nomi proprio di quelli così,
3: beh, cioè o per bene o per niente,
0: sì,
3: e
0: sì,
3: quindi
0: di meglio
3: e
0: direi
3: quindi
0: che
3: io cerco di fare del mio meglio.
1: Per quel poco che so, secondo me, se ti avessi sentito Lucio Dalla, molto probabilmente non ti avrebbe buttato via, anzi si sarebbe appassionato, perché comunque non ha avuto modo di essere con noi in certi
0: perché
1: momenti
0: comunque,
1: ma già lui aveva già le idee chiare molto prima che succedesse tutto, un po'
3: lo so,
1: è stato un pochino profeta,
3: l'ho
1: no?
3: sentito l'intervista di
1: varie volte, non
3: l'ho
1: solo
3: sentita.
1: Quell'intervista famosa, ma anche altre volte, perché secondo me sei ben in linea, siete ben in linea, anche perché comunque adesso Mauro, io non me ne intendo, sei tu qua il musicista, anche stilisticamente, anche musicalmente sono, cioè loro
0: c'hanno del tiro, lì le Vaniglia un po' Close to Me dei Cure, un
1: io
0: po'
1: li apprezzo,
0: anni 80,
1: esatto.
0: Che
1: cioè,
0: sì,
1: ci sono vari generi dentro,
0: sì, le canzoni anche sono differenti una dall'altra come arrangiamento, come avete spaziato abbastanza, perché la cosa difficile anche fare per un genere come state facendo voi e per i messaggi che date è fare qualcosa di diverso, che se no risulti di fare delle cantilene tutte uguali, invece
3: esatto.
0: Qui c'è, insomma, c'è una bella varietà anche sonora. Adesso andiamo a ascoltarci il pezzo, che questo è bello, un bel pugno nello stomaco,
3: carico.
0: Che si intitola Cruda Verità. Prima lo ascoltiamo, poi ne parliamo.
4: La situazione è già accaduta, ha definito un precedente,

0: potente. Il virus non è mai stato isolato. Il virus non è mai esistito, così come ce lo hanno raccontato.
1: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
2: Nuovamente in diretta 21:41 qui Emersioni. Avete sentito che pezzo? Qua c'era tutto. Qui Marinoni, carissimo, non c'è niente da aggiungere proprio, no? Col finale così poi direi che...
3: È di moda di questi tempi.
2: Questo dovrebbero fare i cantautori, queste cose dovrebbero dire. I cantautori, io li avverto, vengono qui tanti, no? Hanno dei messaggi interessanti anche alcuni. Alcuni scrivono senza sapere esattamente quello che è, però hanno un malore da esprimere, un qualcosa che gli rode, no? Però sono come un cieco con un fucile, cioè non sanno esattamente dove devi tirare, cosa puoi fare. Tu ce l'hai il fucile come artista, come per diffondere il messaggio, però avvertono questo malessere generale, ma non collegano le cose, no? E quindi è questo il problema, no? L'arte qui avrebbe tanto da dire, da fare. Quanti spunti ci sono adesso per queste cose?
4: Credo che gli spunti non siano mai mancati.
2: Adesso tu, Marinoni, puoi fare 10 album in 10 anni, non so, di più. Puoi battere tutti i record.
4: Volentierissimo.
2: Chi sono quelli che fanno più album, che hanno fatto più album in fretta così? Gli artisti famosi per aver sparato fuori una fila di album.
3: Cioè, nel senso, argomentazione ne hai, anche in questi giorni.
4: Abbiamo i Red Hot Chili Peppers che nel 2022 hanno fatto due album, uno uscito ad aprile, uno uscito a ottobre, con ben 17 brani per ogni album.
2: Ma buttateli così,
4: ma
2: come...
4: non lo so, però andrebbe tradotto, perché sai, l'inglese un po' lo conosciamo, ma non così fluentemente.
3: Però Californication già un pochino.
2: Però loro si dedicano a quello. Se tu non lavorassi, avessi tutto il tempo da dedicare a quanti brani sforneresti?
4: Guarda,
2: tantissimi.
4: Proprio,
2: che lavoro fai?
4: Io sono un impiegato tecnico geometra, rilevatore informatico.
2: Tante cose raggruppate in un uomo solo, cantautore, compositore. Questa canzone diventerà sempre attuale, perché potrai cambiare il nome del virus e poi insomma può tornare buono.
3: Come se fosse Antani.
2: Come se fosse Antani.
4: la supercazzola.
2: Sempre la colpa di questi animaletti così carini, innocenti. Il pipistrello, poverino.
4: Che cosa ci avranno fatto
2: questi animali? Il topo, che poi che cazzo di rapporti c'hanno con gli animaletti così? Non è che interagisci con questi animali.
3: Scusa, per non dare la colpa a me, che sono un animale anch'io, allora scelgono altri animaletti un po' meno.
4: Ma poi, voglio dire,
2: Diana, cosa vuoi dire, Diana, sull'argomento?
5: Io volevo dire una piccola cosa. Tutte le chitarre soliste e gli arrangiamenti delle nostri pezzi, delle nostre canzoni, sono di Livio Boccioni, e lui che dà una carica elettrica.
2: C'è un
5: proprio
2: bel sound,
5: sì,
2: questo.
5: Sì, e lui ha un orecchio fantastico.
3: Sai che veramente. Ma letto nel pensiero, l'avrei chiesto io, perché stavo ragionando sulla qualità della musica. Dico, ma
5: sì,
3: chi è che
5: in questo
3: può far tutto Marinoni?
5: Parla, quella chitarra
2: sì,
5: parla.
2: Sì, sì, sì, ci sono dei bei tocchi.
5: Sì,
2: bei...
5: Sì, sì,
2: voi
5: sì,
2: avete
5: sì,
2: bisogno di una band, dovete fare una band. La
4: noi
2: Marinoni,
4: abbiamo bisogno di una band.
2: Marinoni
4: sì,
2: Blues Band.
4: Sì, sì, sì, sì,
2: Marinoni
4: sì,
2: Dissident Blues
4: Adesso
2: Band.
4: Adesso ci stiamo lavorando, stiamo cercando luoghi e uomini o donne, non so.
2: Uomini volenterosi.
4: Uomini nel senso gente che uno alla chitarra, uno al basso. Possono essere anche donne.
3: Però io
4: ho
3: direi
4: detto uomini nel
3: Marinoni
4: senso...
3: Ribellione Band, perché
2: Marinoni,
3: noi usiamo l'inglese.
2: Marinoni Rebels.
4: No, italiano.
3: Esatto,
4: italiano,
3: usiamo
4: l'italiano.
3: Marinoni usiamo Ribellione l'italiano. Band. C'è qualcuno che scrive qualcosa?
2: C'è qualcuno
3: me
2: che
3: ha
2: scritto un messaggio? Sì, questo è un messaggio di libertà. Eretici, ciao.
3: Ok, bene, bene.
2: Carissima ascoltatrice. Dal simbolo capisco che è una carissima ascoltatrice.
3: Pensa un po', dal
2: tu
3: simbolo.
2: Non ti dice niente questo simbolo?
3: No, non mi dice
2: strano,
3: niente, però
2: strano,
3: se tu... Magari è un maschio, spero che non sia un maschio. Perché
2: no,
3: vabbè.
2: Questo è un simbolo femminile, dai.
3: Ah, ok, va bene, va bene.
2: Cari ascoltatori, se volete mandare un WhatsApp 348-7607-907, non è che ci sono tante domande da fare qui a Marinoni, praticamente ci dice già tutto lui con le sue canzoni. Se abitassimo più vicino verrei a suonare con te volentieri, perché questa roba così dissidente a me mi scalda l'animo, perché un po' lo faccio anch'io, però io sono più poetico, sono meno diretto, diciamo, non ho questa capacità di essere così, di colpire allo stomaco così. Femmina sono, ha aggiunto questa ascoltatrice, che l'avevo già beccata.
3: Ha scritto femmina, attenzione.
2: Femmina, sì, femmina. Femmina sono, scritto così sembra un po' siculo. Femmina sono.
3: Femmina,
2: okay,
3: sono.
2: Sì. Femmina.
4: E comunque ripeto, per ascoltare questi brani andate su qualsiasi piattaforma di streaming.
3: C'è proprio la repulsione.
4: Andrea Marinoni.
2: TikTok, trovate WhatsApp, Facebook, Telegram.
4: Andrea Marinoni e trovate. Ho visto che ci siamo anche su Amazon Prime. Per tutti voi che amate Amazon,
3: ti sei proprio insinuato dentro.
4: Ce l'hai Amazon? Mi ha chiesto un giorno uno. Io cosa?
3: Nella testa del drago sei proprio.
2: Ma lì poi c'è un distributore che li mette su tutti.
4: Io vado a comprare solo dal negoziante.
2: E lì Andrea funziona così. C'è un distributore che la mette su tutti, no? Hai fatto così tu distribuire.
4: È una IA?
2: Non lo so, un'azienda che tu la metti lì, paghi tot e lei te la mette su tutte le piattaforme. Sono un blocco unico, sono 30, non so.
4: Sì, mi sanno un 25.
2: Che poi
4: mi pare.
2: A parte le due più importanti, le altre non si sa neanche che esistono.
4: Ma infatti ce ne sono una quindicina che probabilmente.
3: Sono tutte sorelle.
4: Sono tutte sorelle.
2: Ma forse io immagino che siano attivi in altri paesi, che qua da noi vada di più, non so. Spotify e iTunes, magari in un altro paese va più Willy Coyote.
4: È probabile.
3: Voglio ricordare che se volete ascoltare i podcast di questa trasmissione, che è Immersione, il programma da Sboroni, chiaramente anche quando c'è Marinoni, soprattutto così ho fatto un circolo di rime che spaccano, dovete andare su RSS e lì ci sono tutti i podcast di MRC, per cui c'è Immersioni, c'è Racconta Vinile, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate se vi ho interrotto, ma è una marchetta.
4: Bene.
2: Ascoltate i podcast, così li potete ascoltare quando vi pare, non trovate sempre le solite scuse che siete in giro,
3: anche
2: fare la
3: sotto
2: spesa,
3: la doccia,
2: fare l'aperitivo con gli amici, non menate le vostre storie, c'è il podcast, ditino, clic e poi vi ascoltate Marinoni e anche tanti altri che sono venuti, però Marinoni merita molto. La prossima canzone che ci ascoltiamo è La Lingua Illustre.
4: Benissimo.
2: Adesso ce la sentiamo anche questa e poi dopo diciamo due parole, perché anche questa condivido molto quello che tu dici in questa canzone.

0: nuovamente in diretta con Immersioni 21:52, battute finali. Io la penso esattamente come Marinoni su questa canzone. Io quando sento gli inglesismi, tutte quelle cose lì che insomma mi sale proprio la pressione. Ma sai qual è secondo me, Andrea, la parola latina più usata, che la gente però non sa che è latina?
1: E non so, ce ne sono tante,
0: cioè, però sulla bocca di tutti proprio
2: bus,
0: secondo me anche stadium.
1: A stadium,
0: che dicono stadium. Quello è proprio,
3: fanno gli americani,
2: fanno gli americani perché stadium,
0: anche questa tendenza di usare tutti questi inglesismi, no? Così è proprio insopportabile.
3: Ma lo sai che tempus edax rerum,
2: tempus fugit.
1: No, invece ne ho imparata una qualche anno fa: scusatio non petite, accusatio manifesta.
3: Io invece ne conosco una che fa proprio il caso nostro, che per quelli che sono in questo studio adesso. Ve victis.
0: Io sono ignorantissimo.
3: Guai ai vinti.
0: Ammetto la mia ignoranza profondissima in latino, però odio anche gli inglesismi e cerco di parlare in italiano, almeno
1: certo.
0: Quello. Anche il dialetto mi piace molto. A te piace il dialetto?
1: A me piace il dialetto, sì. Mm.
0: Che poi il nostro ci possiamo capire anche.
1: Io spesso per giocare col dialetto mi invento anche dialetti alla genovese, alla romana, alla fiorentina.
3: Scusa una cosa, ma tu, Marinoni, sei pesarese, per cui mezzo romagnolo.
1: Dicono marchignolo.
3: Marchignolo, infatti. Io a Riccione.
1: Io marchigiano.
3: Sei marchigiano, però già a Riccione, se vieni lì, ti mischi in mezzo alla gente, nessuno se ne accorge.
0: Secondo me il vostro dialetto si capisce.
1: È molto vicino al vostro.
0: Non c'è. Dopo passi un po' più in là da Pesaro, cambia completamente.
1: Secondo me i pesaresi sono molto influenzati da Bologna. Vedono Bologna, amano Bologna.
0: Sì,
1: secondo me sì.
0: Noi abbiamo
1: degli amici pesaresi che dicono: sono andato a bere il caffè a Bologna e sono tornato. Cioè, si fanno.
0: Ma anche adesso era più una cosa di
1: ma
0: una
1: forse
0: volta.
1: Era una cosa più di qualche anno fa.
0: Perché adesso è un po' triste
1: però
0: Bologna.
1: Un po' triste, sì.
0: un po',
1: è un po' triste farsi un'ora e mezza in autostrada per andare a bere il caffè a Bologna. Però
0: noi andavamo a Firenze. Noi da qua, una volta, quando ero ragazzo, io c'era il caffè a Firenze. Così.
1: Vedi.
0: Ognuno c'ha il suo riferimento.
1: Ognuno c'ha il suo.
3: Noi il caffè andavamo a Riccione a prenderlo, però.
0: Vero, c'era anche Riccione.
1: Andava via le Ceccarini per il caffè.
0: Riccione, sì, è vero. Anche Riccione faceva parte della top dei posti gettonati da caffè. Andrea, progetti prossimi?
1: Progetti prossimi, sicuramente.
0: A parte una canzone al mese che stava a fare.
1: Ma finché gli argomenti reggono e. Insomma, e la fantasia ci permette di creare sicuramente il brano al mese. Però mi piacerebbe, sai che l'avere qualcosa in mano è importante, no?
0: Un CD, un supportino.
1: Un CD, un vinile. Io farei un vinile.
0: Te lo fai per te?
1: Quanto spenderò? 2000 euro?
0: 50 euro a fartelo per te. Cioè due copie,
1: ne farò un migliaio,
0: ma costano un migliaio, dopo da smazzare è dura, però
1: se non fai un migliaio di vinili
0: a
1: cosa cambia a fare
0: uno?
3: Secondo me un migliaio poi alla fine secondo me un migliaio sono giusti. Adesso scegli, visto che tu comunque sei prolifico di
1: numerati.
3: Canzoni numerati, fai una cosa bellina, un po' seria,
0: blu, con tutte le scie bianche sopra, così belle, così.
3: Con una bella grafica,
0: così se uno non le vuol vedere dopo le vede lì,
3: secondo me verranno buoni e vanno via in un attimo mille.
1: Ci tengo a dirlo che noi ci inventiamo anche le copertine, se avrai modo, Bruno, di guardare anche
0: le
1: inventiamo tutte le nostre copertine, quindi ogni brano ha una sua copertina e questa per esempio è la copertina di Veleni di Stato, ovviamente è corta fin qui.
3: Ti piace vincere facile, perché non è difficile farla così, basta che fotografi il cielo un pomeriggio, sei già posto.
1: Vabbè, questa.
0: Ce n'è una di Marinoni nel bosco.
3: Sto scherzando,
1: sì, esatto.
0: Sì, ho visto una del sole che parla del sole.
1: Sì, esatto, sì. Ci piace inventarci anche le copertine. Prego.
0: Diana, cosa vuoi dire in chiusura? L'ultima cosa.
4: È un'esperienza bellissima di stare qua con voi.
0: Per noi è stato bellissimo avervi ospiti, perché siete veramente degli ospiti fuori dal comune e ci piacerebbe averne di più così, perché sono
3: siete
0: un po'
3: fuori dal comune di Pesaro,
0: un po' trattenuti spesso gli ospiti
1: anche fuori
0: qua
1: dal comune di Castel Sant'Angelo, di Castel San Pietro, scusate.
0: Marinoni, Andrea, con questa voce bellissima che hai tu, rocca così da fumatore, bevitore, non so quanti vizi hai, però suona nella musica, suona molto bene questa voce. Cosa
1: grazie,
0: vuoi dire
1: grazie
0: al nostro pubblico e agli ascoltatori?
1: Spero di tornare qua a MRC Radio 1098 711 kHz su AM.
0: Ma tornerai sicuramente.
1: E cioè, con Diana ovviamente.
0: Tornerete sicuramente, è una promessa questa proprio. Non...
4: Grazie.
0: Andate tranquilli, cioè, ce ne vorrebbero di più.
3: Sicuramente, che... sicuramente. Infatti anch'io penso che torneranno presto su questi schermi. C'è qualcuno che ci scrive scomunicati. Ah, ok. Ah, no, non capivo. Scomunicati o comunicati o comunicati? Scomunicati.
0: Scomunicati. Okay.
3: Chiaro, chiaro, tutto chiaro. Va bene, vai pure, scusa.
0: Cari ascoltatori, con questo brano in uscita vi salutiamo. Da Mauro L'Eretico e Bruno Lavoci vi diamo appuntamento a martedì della prossima settimana. Nuova puntata di Immersioni, tecniche di manipolazione. Andrea Marinoni e Diana. Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
4: Max Bellè presenta Vintage Club.

ma è sempre bello per me immergermi, no, all'interno, all'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi, dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguate anche alla musica, una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Ta, ta, ta, ta. Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice fanno l'amore come quegli anni, che è la stessa, è nello, lo stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito? E vabbè, la musica del Vintage Club, ben arrivati! Questo è l'originale, eh? Ma te sei pazzo? Tieni fuori un brano del genere!

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire? Ma non si può stare. E là! Ah, che bello! Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità! No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.